Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

fatto tutta quella strada per arrivare fin qui, ma adesso forse ti puoi riposare. Un bagno caldo e qualcosa di fresco da bere e da mangiare. Ti apro io la valigia mentre tu resti lì.

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: È una stripper, sì, quest'amore è uno strip club, il mio cuore non freezer.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Dimmi perché.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

buio, ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: La vita no, non è uno scherzo, ma la sua ironia.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: incolla. Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Non mi toccare, perché ti odio. Non cancellarmi, perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa, e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

e non è forse neanche sesso. Ci limitiamo a vivere dentro nello stesso letto, un po' per abitudine o forse un po' anche per dispetto.

oramai non ha più senso. Tu hai le tue ragioni, Dio, sono forse troppo stanco. Tra l'altro non è facile ricominciare tutto. Lasciamo stare, dai.

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Vuoi sentirti sempre sicura e protetta? Prova gli assorbenti Nuvenia Ultra con Ali a 1,49€. La nuova tecnologia Smart Protect garantisce fino al 100% di protezione dalle perdite e un extra comfort. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua.

0: Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company. Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
1: I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.
2: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Yakult Plus. Pesca, pesca, pesca. 20 miliardi di probiotici LCS. Pesca, pesca, pesca. Ricco in vitamina C per il sistema immunitario. Pesca, pesca, pesca. E indovina il gusto? Yakult Plus, gusto pesca. Mmm.

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza. E
1: sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
2: Buongiorno da Alberto Alfano. Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata alta pressione dominante da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio non sono attesi particolari cambiamenti, avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese ma senza ulteriori conseguenze, soleggiato altrove. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
3: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la linea Formula Pura di Deborah Milano, con ingredienti di origine naturale fino al 99%.

0: 5%. I Lipoil Bio Finish Shimmer sono a 7,90€ e i nuovissimi kit formula pura con mascara e matita sono a 9,90€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Per le idee che fanno discutere.
2: No, la frase sono per la legalità.
1: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
3: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
1: Per allargare gli orizzonti.
4: La spesa per il PNRR.
1: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
5: Dalla ricerca Arval, Antimacula. Innovazione neurocosmetica dai laboratori svizzeri per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano. Arval. Ogni emozione passa dalla pelle.
6: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
7: Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tuo a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
9: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
8: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
10: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it. Thank you.

altri meno. Ma la verità uguali a metà, sono solamente un bambino che chiamerai

cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale buon mercoledì 30 settembre 2026. Shopping sfrenato, sì, però non hanno pagato. Shopping a go-go, a gratis. A questo punto ciò che volevano: 5 cittadini romeni finiti in arresto a Castelguelfo, con l'accusa di furto aggravato in concorso all'interno di un centro commerciale. La rifurtiva recuperata dai carabinieri in Emilia, al valore di circa 930 euro, è stata interamente restituita ai legittimi proprietari. È morto a 89 anni il fotografo Umberto Pizzi, con i suoi scatti Immortalola Dolce Vita, La mondanità aristocratica e non di Roma, I divi del cinema, Il jet set internazionale di politici. Per fotografare Sofia Loren, raccontava, finì in cella ai Caraibi. E quante botte con Gérard Depardieu, ha raccontato ancora Pizzi. E addio, addio Pizzi, lei è stato un testimone del suo e del nostro tempo, non sarà dimenticato, maestro. Inneggia, ma la materia grigia scarseggia, e inneggiava sui social a idee suprematiste neonaziste. Scaricava manuali per fabbricare le bombe e pianificava di agire contro ebrei, immigrati, omosessuali, magistrati e politici. Un 17enne di Trento arrestato per fini

0: terroristici. Lui definiva eroi i suprematisti, legittimando le azioni per la, spiegava, difesa della razza bianca. Ma almeno stai zitto, come minimo sei un cretino. Non c'è dubbio che ci stiamo avvicinando a un inverno che sarà impegnativo, non prevediamo problemi di sicurezza dell'approvvigionamento di energia, ma prevediamo prezzi molto alti. Ma va, basta vedere le file. A dirlo il commissario europeo all'energia Jorgensen, che aggiunge, va, lasciamo perdere, un altro Lavori TAV, Napoli-Bari, 20 misure cautelari e sequestri tra i reati contestati, corruzione e caporalato, mazzette nei panettoni, voto al nascondiglio. La vicenda di Marzabotto, il ricordo di Marzabotto, la memoria resta un monito, afferma Mattarella, ciò che è accaduto può ripetersi, la guerra è ricomparsa. Il giallo di Garlasco, l'ex risse di Parma, Potera, ascoltato in procura, però spiazza tutti, dice: io non ho eseguito personalmente l'analisi del DNA sulla famosa bici di Stasi. Il processo Regeni, gli 007 egiziani condannati impugneranno la sentenza in appello, lo hanno annunciato i loro difensori. E ci sono anche bufere per le parole di alcuni pezzi grossi della politica italiana, tipo ministri. E per la gente c'è l'attesa e la curiosità per verificare la effettiva ricaduta nelle tasche della gente dei nuovi interventi della Meloni sui carburanti e anche su altre bollette da parte di alcune compagnie. E poi c'è sempre la faccenda del bollo dei veicoli, è storico. Dopo la Tunisia anche il Marocco affida il governo a una donna, è la prima volta. Intanto in Italia risale lo spread e sono nel terrore le persone che hanno investito i loro sudati risparmi, ad esempio nei cosiddetti tranquilli BOT, BTP e CCT, o rischiano anche quelli, ma sì. Dice Francesco Totti: io ho 50 anni, ma me ne sento 25. Sono orgoglioso dei miei figli. Spegnendo le candeline ho pensato: ma che è davvero? Eh sì, è vero. Lo sport, il basket, Eurolega, l'Olimpia Milano batte Bologna nel derby italiano all'Europea, 87-85. Il calcio, Nation League, l'Italia di Mancini ha vinto in Turchia contro la Turchia di Montella per 4-1. Venerdì si va in Francia, poi ci sarà la partita di ritorno con i turchi in casa il 5 di ottobre. Al Parma, nuova panchina, arriva Girardino. Bene, per ora è tutto. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 10.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buongiorno. In Sardegna, sulla statale 127 settentrionale sarda, corsi a chiuso dopo l'incrocio Calangianus, statale 427 della Gallura Centrale, e prima dell'incrocio di Tempio Pausania, strada statale 133 di Palau. In Toscana, sulla statale 1 via Aurelia, c'è corsia chiusa per lavori di manutenzione dopo l'incrocio Pescia Romana e prima dell'incrocio Garavicchio, direzione Ponte San Luigi alla Cemento A10, Genova 20 miglia. Sempre in Toscana, sulla statale 223 di Paganico, riduzione carreggiata a causa lavori in corso tra l'incrocio San Salvatore a Pilli e l'incrocio Siena, statale 2, statale 73, tangenziale di Siena. In Emilia-Romagna, sulla statale 309 diramazione Romea, senso unico alternato causa lavori in corso tra l'incrocio di Ravenna, strada statale 309 Romea, e l'incrocio Ravenna, allacciamento A14, diramazione per Ravenna, strada statale 16. Nel Veneto, sulla statale 52 Carnica, riduzione carreggiata. Lavori in corso tra l'incrocio Pelos di Cadore e l'incrocio Tre Ponti, strada statale 619 di Vigo di Cadore. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Viaggia sicuro, indossa la cintura di sicurezza. Falla allacciare anche a chi viaggia con te.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: tutto. Ultimo a Radio Italia, sono Musica Italiana. Buongiorno,
1: buongiorno, buongiorno, buongiorno piccolini.
0: Buongiorno per tutto il giorno, buon mercoledì 30 settembre, ultimo giorno del mese di settembre.
1: Sì,
0: e poi domani si apre la porta al mese di ottobre.
1: Apriamo la porta.
0: Apriamo la porta.
1: Va bene. Salutiamo Max Pierucci, Ambro e regia.
0: Buongiorno amici, buongiorno.
1: E voi che ci state già scrivendo, come sempre, al 331-995-0095 i vostri sms WhatsApp. Buongiorno Cici.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti e mi raccomando, continuate a scriverci, a mandarci i vostri vocali. Oggi è San Girolamo,
1: sì.
2: E faccio tanti auguri a tutti i Girolamo all'ascolto, e per voi ho una bella citazione di George Bernard Shaw, che è questa: la vita non è trovare se stessi, la vita è creare se stessi.
1: Quando a Radio Italia solo musica italiana, mancano 30 secondi alle 7.
3: Ciao piccolini.

0: Vedo Nero Zucchero a Radio Italia, solo musica italiana. Ci sono figli d'arte che seguono le orme di mamma e papà, come per esempio Irene Fornaciari, Angelina Mango, Alessandro Gasman, e poi ci sono sorelle d'arte che scelgono una strada completamente diversa. È il caso di Clara Rossi, sorella di Valentino Rossi, che è appena debuttato col suo primo album di 10 canzoni dal titolo Quel poco di cuore. Sappiamo che Valentino l'ha vista per la prima volta dal vivo durante un concerto a Pesaro. E allora Max,
1: dimmi,
0: proviamo a sentire Valentino per sapere cosa ne pensa.
1: Ma
0: della
1: non è
0: sorella.
1: Che canterà anche lui, no?
0: No, non credo. No, okay. Proviamo a sentire. Buongiorno Valentino, che effetto ti ha fatto vedere tua sorella nella veste di musicista?
2: Ma sì, dai, devo dire che sono contento per mia sorellina, le auguro un futuro di grandi successi. Vabbè, non so se riuscirà a vincere 9 campionati del mondo come me, però canta bene, dai.
1: Ma c'entra. Che c'entra? Sono due mondi completamente diversi, il motociclismo e la musica, vabbè.
2: Beh, ma avete mai sentito che musica fanno i 230 cavalli della Yamaha YZRM1 con la quale ho vinto ben 4 mondiali?
0: Eh beh, certo.
2: Se l'avessi portata a Sanremo avrei vinto anche lì, dai.
0: Sì, va bene, Vale, ma la tua storia di campione non te la toglie nessuno. Ma noi volevamo sapere qualcosa in più di tua sorella, ad esempio, se la musica è una passione che coltivava già da bambina, magari, no?
2: Ma guarda, cosa vuoi? Io mi ricordo che a volte già da bambina si metteva a cantare, ma io avevo sempre sul casco e con il motore acceso non sentivo niente.
0: Perché veniva a cantare durante le gare?
2: No, cantava in casa, ma quando cantava io mettevo sul casco e accendevo la Yamaha in salotto.
1: Ma no, poverina.
2: Beh, ma guarda che io sgazzavo tenendo il ritmo, amico mio. Mi chiamavano il Ringo Starr delle due ruote.
0: Cos'è?
2: E comunque devo dire che l'ho vista dal vivo e mi è piaciuta molto la mia sorellina. Peccato per una cosa.
0: Cosa?
2: Che ai concerti non puoi tenere la moto accesa.
3: Disco Italia è Dedica di Ernia.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
3: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
2: E tutte quelle persone nella foto?
3: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
2: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
4: Io non ho piani

0: Che te lo dico a fa?
1: Che te lo dico a fa? Ma che te lo dico a fa? Ma perché te lo dico? Che te lo dico a fa? Angelina Mango a Radio Italia, solo musica italiana. Ma diciamolo, diciamolo che stanno arrivando tanti messaggi e continuate a mandarceli al 331 995 0095. Arrivo sullo zero, slitto come questo.
2: Ciao piccolini, oggi si va in ufficio, buona giornata, buon lavoro a tutti. Eva dalla provincia di Brescia.
1: Ciao Eva, buon lavoro. Buongiorno, scrivo da Zerbolò, un paesino in provincia di Pavia, e vorrei fare tanti auguri a mamma Ada che oggi compie 50 anni. Auguri mamma Ada dai tuoi figli Michael, Jessica, Loris e anche naturalmente da parte nostra. Tanti auguri,
2: auguri
1: Ada.
2: Auguri Ada. E oggi cantiamo?
1: Si canta?
2: Sì, dai, cantiamo, dai.
3: Perché Radio Italia è la radio che ci fa cantare.
2: Abbiamo scelto due cantautori giovani che stanno avendo un grande successo,
1: molto forti.
2: Attenzione, dovete scegliere una delle due canzoni come sempre attraverso un sms WhatsApp al 331 995 0095. In ballottaggio ci sono Fulminacci con Maledetto Me
1: e anche Eddie Brock con Non è mica te.
2: Scegliete una delle due canzoni, mi raccomando, perché Radio Italia
1: è la radio che ci fa cantare.

0: siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, croissant farciti Bauli in confezione da 6 a solo 1,35 euro.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
1: Salve.
2: Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Verde. Rosa. Arancio.
7: Ma cosa sta succedendo qui?
6: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
8: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
6: Scegliamo anche domani, vero?
8: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
9: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
10: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
11: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in

0: prenotati nei negozi Pittarosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
1: Ma possiamo venire anche noi?
0: Sì!
2: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
3: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
2: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
4: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 4 ottobre alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per J-Ax. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: Ricordi, Blanco ed Elisa, Radio Italia, solo musica italiana. E ricordi, ricordate soprattutto che c'è un ballottaggio.
1: Sì, c'è.
0: Come sta andando?
1: Fra Fulminacci con Maledetto Me e Eddie Brock con Non è mica te. E sono le due canzoni che abbiamo messo a ballottaggio. Una delle due è da cantare tra poco.
0: Sono lì, appaiate,
1: continuate col vostro voto, quale canzone cantare, con un SMS WhatsApp al 331-995-0095. Leggiamo anche qualche messaggio?
2: Sì, dai!
1: Buongiorno piccolini, potete fare gli auguri a una super nonna e bisnonna per i suoi 96 anni. Tanti auguri nonna, ti voglio bene Matteo da Inzago. Auguri, auguri alla nonna bisnonna.
0: Ciao, tanti auguri e poi attenzione, dobbiamo fare gli auguri a Martina e Mauro per la loro promessa di matrimonio. Filomena da Termoli, auguri a Martina e Mauro.
1: Poi ciao piccolini, vorrei che faceste tanti auguri ad Alice per i suoi 40 anni da parte di Adriana. Ricordati sempre che sei preziosa, grazie piccolini, buona giornata. Quindi tanti auguri anche ad Alice.
0: Tanti auguri, ciao piccolini, sono troppo contento perché a novembre trasloco, mi avvicino al posto di lavoro ed evito 3 ore di treno andata e ritorno. Un abbraccio, Salvo da Losanna, ancora per poco.
1: Ciao, Salvo, bene.
0: Davvero contenti e felici per te, Salvo.
1: A proposito di lavoro e vicinanza al lavoro, in Giappone arrivare presto al lavoro non è solo una questione di puntualità, ma può anche essere un vero e proprio segno di cortesia verso gli altri. In molte aziende, infatti, chi arriva per primo sceglie volontariamente di parcheggiare il più lontano possibile dall'ingresso. Ci spiega il perché il nostro ospite che arriva direttamente dal Giappone, il signor
3: Minchino con l'auto.
1: Addirittura. No? Sì. Buongiorno signor Minchino con l'auto.
3: Buongiorno.
1: Perché in Giappone chi arriva per primo al lavoro sceglie volontariamente di parcheggiare il più lontano possibile?
3: Oh, non si tratta di regola ufficiale né di un obbligo, ma di semplice gesto che dimostra rispetto e considerazione.
1: Ecco, ci spieghi bene, in che senso?
3: L'idea è quella di lasciare i posti più vicini a chi arriva più tardi, in modo che possa parcheggiare rapidamente e iniziare giornata senza stress.
1: Beh, questo

0: è molto gentile da parte vostra. Pensi grazie. Che qui da noi in Italia accade esattamente il contrario. Sì. Se arrivi tardi al lavoro parcheggi in Giappone praticamente.
1: Oh, questo tipo di attenzione riflette un valore molto importante per noi giapponesi: il rispetto per il tempo e il benessere degli altri anche nei piccoli dettagli.
0: Grazie, grazie signor Minchino con l'auto. Ora prego. Cosa fa? Va al lavoro?
1: Sì, anche se stamattina io ho parcheggiato molto lontano dal mio ufficio di Tokyo.
0: Ah, e dove ha parcheggiato?
1: Qui sotto.

0: Dagli il via, Claudio Baglioni a Radio Italia, solo musica italiana, e Radio Italia è la radio che ci fa cantare. Tra poco daremo il via alle vostre canzoni.
1: Eh sì, perché ci siamo, avete scelto la canzone da cantare per un voto, per un solo voto. Fulminacci ha superato Eddie Brock.
2: Solo un voto.
1: Erano lì
2: testa a testa.
1: Quindi cantiamo Fulminacci con Maledetto Me. Cosa dovete fare? Andate su WhatsApp, incidete un vocale cantando al 331-995-0095. Lasciate anche il vostro nome e la vostra città. Pronti? Diamo il via.
0: Sì. Fulminacci.

0: Cari piccolini, è tornato il momento di ridere con Maurizio Crozza. Da venerdì 2 ottobre, in prima serata sul 9 in streaming su Discovery Plus, riparte Fratelli di Crozza, il one man show che porta in scena la sua satira irresistibile e i personaggi più iconici dell'attualità.
1: E questa volta arrivano

0: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it. Basta un penny.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Huda Lee presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Huda Lee, in farmacia e su hudalee.com fino a esaurimento scorte.
4: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da 1 litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Il mio giorno preferito è Eros Ramazzotti, Radio Italia, solo musica italiana e si canta, si canta!
1: Radio Italia è la radio che ci fa cantare. E allora sentiamo come ha cantato Maledetto Me di Fulminacci, come hanno cantato Eleonora e Serena dalla provincia di Verona.
2: Poi cosa è successo, amore? Non ho nemmeno ascensore. Oh, forse hai ragione tu. Perché blu è di quello che non c'è. Ciao da Eleonora e da Serena. Musicalmente solo da me, però vabbè. E provincia di Verona.

0: Paparazzi, Cesare Cremonini a Radio Italia, solo musica italiana. Abbiamo un po' di compleanni da festeggiare.
1: Sì, festeggiamoli, dai.
0: Per esempio Pasquale da Paderno Dugnano in provincia di Milano fa tanti auguri di buon compleanno alla moglie Daniela per il suo compleanno, appunto. Si sta recando al lavoro a Macerata, ci sta ascoltando. Buon lavoro e tanti auguri alla moglie.
2: E poi abbiamo anche questo: buongiorno, sono Ivana da Agrigento, direzione Rocca Palumba a scuola. Vorrei fare gli auguri a mio marito Alfonso. Buon compleanno per i tuoi 49 anni. Ti amo da morire, sei il mio punto di forza, la persona che rende la mia vita più bella e speciale. Buon compleanno, amore mio. Un fortissimo abbraccio e un bacio grande la tua Ivana, ti amo tantissimo. Auguri Alfonso.
0: Buongiorno, vorremmo fare gli auguri all'autista Giuliano da tutti i ragazzi dello Scuolabus di Corte Maggiore. Grazie, auguri auguri Giuliano.
2: Ciao piccolini, volevo dirvi che vi ho trovato un'altra fan.
0: Ah sì?
2: C'è sì, una cara amica che spesso viene a bere la mattina al caffè da me. Io ho sempre la radio accesa, ovviamente abbasso il volume quando ho qualcuno in casa, ma resta in sottofondo.
0: Bene.
2: Ieri la mia amica mi ha chiesto: ma che radio ascolti che fa sempre musica bellissima? Ed io, tac, Radio Italia, solo musica italiana. Ho fotografato frontale radio con le frequenze e gliel'ho girato. Da ieri avete un'ascoltatrice in più. Me la salutate, ciao Sofia da Gianna.
0: Ciao Sofia.
2: Ciao Sofia, benvenuta.
0: Benvenuta.

0: Mambo Salentino, Alessandra Moroso e Bundabash.
1: Quando a Radio Italia solo musica italiana, sono le 8:02.
2: Ma mettiamo un altro mambo.

perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fretta il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Caso Regeni, l'opposizione attacca Tajani, il governo protegge Al-Sisi, Meloni no alla chiusura dei canali con il Cairo, i legali degli 007 pronti al ricorso in appello. Energia a Bruxelles prevede un inverno difficile, la Premier chi può dia una mano contro i rincari, Eni sconta le tariffe su luce e gas, sì di Kuwait al tetto dei carburanti. La Russia scrive alla NATO, difenderemo Kaliningrad a ogni costo, anche con l'atomica, l'alleanza replica no a minacce, nella notte missili su Kiev, ucciso un bambino. Carlasco Stasi, ora si faccia piena luce sulle responsabilità. Il procuratore di Milano attende gli atti ma avverte la strada per la revisione è lunga e tortuosa. Donne morte a Pietracatella, interrogato di vita, padre e marito delle due avvelenate, perquisiti studio e casa, sequestrati documenti e computer, indagini ancora contro ignoti. Tragedia Ustica, oggi il dietro front sulla richiesta di archiviazione. Ringraziamo il governo, dice a Sky TG24 la presidente dell'Associazione delle Vittime. Cisgiordania, scontri tra colonie e forze di sicurezza israeliane, estremisti volevano bloccare il rientro a casa di famiglie palestinesi, Netanyahu minimizza un pugno di facino rosi. Trump firma il patto con i vertici delle big tech e inaugura l'era della superintelligenza, sviluppo responsabile ma non alle paure, se ci fermiamo vince la Cina, dice.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buongiorno, nelle Marche sulla statale 73 bis di Bocca tra Bari, lavori di manutenzione prima del valico di Bocca tra Bari e dopo l'incrocio San Giustino Umbro, in direzione incrocio San Giustino Umbrio, strada statale 3 bis Tiberina. In Liguria sulla statale 45 di Val di Trebbia, lavori di manutenzione dopo Monte Bruno e prima dell'incrocio Locco. In Umbria sulla statale 75 centrale Umbra, corsia chiusa a causa lavori di manutenzione dopo Bastia Sud, Umbia Fiere e prima dell'incrocio San Giovanni Profiamma. In Sardegna sulla statale 387 del Gerrei il traffico è rallentato dopo l'incrocio di Cagliari, strada statale 554 Cagliaritana e prima dell'incrocio San Nicolò Gerrei. Sulla statale 372 Telesina in Campania, rallentamenti per lavori di manutenzione dopo incrocio Telese e prima dell'incrocio Masseria Olivola, strada statale 88 dei due Principati. In Calabria, sulla statale 106 Ionica, lavori di manutenzione prima dell'incrocio Condofuri Marina e dopo incrocio Lazzaro, direzione incrocio Reggio Calabria, strada statale 18 Tirrena Inferiore. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando guidi, non leggere e non scrivere messaggi al cellulare. Quando guidi, guida e basta.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno.

0: ma che bel nome.
1: Ciao Emma Luna, è bellissimo.
0: 9 anni, bene, buona scuola.
1: Buona scuola, salutiamo anche il papà che era con lei.
0: sì.
1: Buona scuola.
0: Le buone nuove, Savi e Montieri e anche Cicci, dai, certo. Lo dico, vabbè, va bene, dai, l'ho detto.
2: Ma sì, ci sono anch'io ormai, lo sanno i nostri amici.
0: Fino alle 9 insieme, salutiamo anche Max Pierucci, regia, c'è ciao, anche Ambro. Max. E la bella musica italiana, lui è Sal Da Vinci, Fuga d'amore.

0: Ti porto via con me, Jovanotti, a Radio Italia, solo musica italiana. Quanti pancake riuscite a mangiare in 10 minuti? Io gli sto ancora spalmando su una crema o una marmellata.
1: Un po' di cioccolata.
0: 10 minuti.
1: Vabbè. 10 minuti, no, quanti pancake? No, perché non lo so, dovremmo provarci.
0: C'è l'americano Joy Chestnut. Joy Chestnut ha aggiunto un altro risultato straordinario al suo patrimonio di record mondiali. Durante un festival gastronomico in Virginia, Chestnut ha conquistato il suo 56esimo record mondiale, consumando ben 40 pancake in appena 10 minuti.
1: Però
0: la performance gli avrebbe fruttato un premio in denaro.

0: denaro di $2,500, mentre il secondo classificato è arrivato a 12 pancake di distanza.
1: Dietro una prestazione del genere non ci sono soltanto velocità e voracità. Una parte fondamentale della strategia dell'americano consiste nel coordinare rapidamente respirazione e deglutizione, mantenendo così un ritmo costante durante tutta la prova.
0: Io questo Joey Chestnut vorrei 40. Farlo gareggiare col mio cane Jordan.
1: Ah, per vedere chi dei due mangerebbe più pancake.
0: 40 pancake.
2: Vabbè, ma anche con mio nipote.
0: Sì.
2: Mio nipote ti mangia altro che 40 pancake in 10 minuti, ci mette pure i booster dentro.
0: Vabbè, ma voi cari piccolini, quali record potreste stabilire? Mi raccomando, vogliamo sentire soprattutto cose assurde.
1: Ah.
0: Non soltanto robe da mangiare. Cioè, quali record potreste stabilire in generale?
1: Dai.
0: SMS e WhatsApp
1: al 331 999

0: Vieni da MD anche per la tua casa.
1: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
2: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: C'è il nuovo vicino.
4: Ma dai, è Luca Argentero.
5: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
6: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
5: Amici illimitati.
6: Ma qui è tutto illimitato.
5: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
6: Ma allora, selfie illimitati.
7: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
9: Arriva in Italia il capolavoro d'animazione che ha emozionato il mondo. Il Principe d'Egitto, il musical. Con la regia di Federico Bellone e le musiche del premio Oscar Steven Schwartz. Un allestimento colossal. Oltre 50 artisti sul palco, musiche dal vivo, effetti magici. Roma dal 29 ottobre al Teatro Brancaccio. Milano dal 25 novembre al Teatro Arcimboldi. Epico, magico, leggendario. Il Principe d'Egitto, il musical. Prevendite Viva Ticket e Ticket One.
10: Dici che lo conosco?
11: Sì, che lo conosce. Quello buono, genuino.
10: Ah, quello naturale, senza additivi.
11: Bravo.
10: DOP, solo carne italiana.
11: Esatto.
10: Il crudo.
11: E allora non lo conosci.
10: Perché non è crudo, è Parma.
12: Piacere, prosciutto di Parma.
13: Quando Maurizio Crozza torna...
14: È tutto pronto?
13: Si sente...
14: Vado subito al punto...
15: De chi? De che? Ma de quando? De come?
14: Non lo so.
16: E come non lo sa?
14: Hai capito?
16: Veramente no. No, no.
17: Provo microfono, sa de tappo.
18: Beviamo!
14: Ma che... Ci siamo capiti.
17: No.
15: Grazie a tutti,
18: no,
15: davvero.
18: No.
15: Grazie,
18: no.
15: Graziella, e grazie...
16: No, presidente.
15: Tante, dai.
13: Fratelli di Crozza, da venerdì 2 ottobre in prima serata, sul 9.
19: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
20: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
21: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, pisellini Primavera Findus da 700 grammi a soli 3,39 euro.
22: Famila, con noi sei in famiglia.
23: Il folle piano di papà sta coinvolgendo tutta la famiglia.
24: Preparati a lasciare il mondo che conosci.
25: Alcuni dicono sia incantato. Creature strane, luci misteriose.
26: Insomma, le solite cose.
27: Non direi le solite cose.
24: L'avventura sta per cominciare.
27: Tenetevi forte.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: spirituale. C'è un accento finale.
1: Sì. Vabbè. Spirituale.
0: Biagio Antonacci, Saif a Radio Italia, solo musica italiana. Quali record potreste stabilire? Sì. Ecco, valgono soprattutto le cose assurde, ci state scrivendo cose assurde. 331-995-0095. Buongiorno, potrei dire che il mio record lo stabilirei mangiando gamberi, ma negli ultimi anni ho scoperto una mia nuova specialità. Trovare un lavoro, starci per circa un anno, avere l'indeterminato e poi lasciarlo per un contratto a tempo determinato. Valentina da Roma.
1: Ah, quindi prima l'indeterminato e poi il determinato.
0: Cioè, il contrario.
1: Sì.
0: Però, questo poi è il suo record.
1: Poi ritornare all'indeterminato e fare ancora determinato. Non lo so, è una... Vabbè, andiamo da Sergio. Sergio da Novara che scrive: io se non avessi l'impedimento del lavoro batterei il record mondiale di concerti della regina della musica italiana Laura Pausini. Vedrei tutti i suoi concerti in tutto il mondo. Ciao Sergio.
0: Ciao Sergio. Ina.
2: Buongiorno. Io riuscivo, ma penso ancora riesco, a stirare una camicia in 2 minuti e mezzo. Non so se sia un record, comunque non sono una stiratrice professionista. Ho solo stirato una montagna di camicie in 43 anni di matrimonio a mio marito. Ho quantificato che in termini economici forse dovrebbe corrispondermi circa 15.000-16.000 euro, facendo un calcolo di quante camicie io abbia stirato. Non so se sia un record. Buona giornata, Ina, Palermo.

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.

0: Bambole di Pezza con Settembre. Abbiamo saputo che il cantante Settembre sta scrivendo un pezzo dal titolo Bambole di Pezza. No. Vabbè, se volete riascoltare anche questa sciocchezza, cosa potete fare? Andare sul nostro sito, perché si è rinnovato su radioitalia.it. Infatti ci sono due gran belle novità: la sezione programmi, in cui potete riascoltare tutte le nostre dirette,
1: e poi trovate la sezione format video, dove potete trovare tutti i nostri format originali, come Amore Psiche, A Tu per Tu, Fuori Tempo, Radio Italia Music Week, Music Week, Scelte Impossibili, Traccia dopo Traccia e tanto altro.
0: Radioitalia.it, il sito di chi ama la musica italiana. Sono

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: 57 è uno spettacolo, 57 è un percorso, 57 è una scoperta, 57 è un incontro, è moda, è un viaggio, 57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Schir Bianco da 500 grammi a 1,99€ e Pane Proteico Gusti Vari da 250 grammi a 1,59€,
4: ci basta il nostro suono preferito.
3: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Dalla ricerca Arval, Antimacula. Innovazione neurocosmetica dei laboratori svizzeri per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
6: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
7: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Ne ho i cassetti pieni.
8: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1-0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
9: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
10: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
11: Per le idee che fanno discutere.
12: No, la frase sono per la legalità.
11: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il novantesimo.
13: I studenti si sono impegnati poi sui risultati.
11: Per allargare gli orizzonti.
14: La spesa per il PNRR.
11: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.

0: Troppo buono, Tiziano Ferro a Radio Italia, solo musica italiana. I record impossibili che potreste stabilire, cose assurde che ci state scrivendo al 331-995-0095. Samantha da Merate, io batterei il record nel mangiare quella crema spalmabile famosa al cioccolato e nocciole. Sarà banale, ma è la cosa più buona che ci sia al mondo. Riuscirei forse a mangiare 10 barattoli al giorno.
1: Quanti?
0: 10 barattoli al giorno.
1: 10 barattoli al giorno.
0: Insomma.
1: Andiamo da Antonio. Il mio record è l'ultimo bacio dato ad una fanciulla. Sono passati 22 anni. Provate a batterlo se siete capaci.
0: L'abbiamo battuto.
1: Antonio.
0: L'abbiamo battuto.
1: 22 anni.
0: No.
1: Non lo sapevo.
0: No. Va bene. Energia eolica per il giramento di pale al lavoro. Questo è il record. Ciao piccolini. Vanessa da Cagliari.
1: Ciao Vanessa.
0: Poi penso di aver fatto il mio record personale di ravioli di ricotta e spinaci mangiati in un solo pasto, 67. Marianna, complimenti.
1: Beh, vero.

0: Casini
1: Marrakesh e Guè, e è
0: eccola
1: Paoletta.
0: Qua Paoletta.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno. I Casini che fanno anche le macchine troppo moderne. Io non sopporto più le macchine troppo moderne, perché loro prendono l'iniziativa.
0: Sì.
2: Cioè, una macchina moderna improvvisamente ti ricorda che devi mettere le mani sul volante. Magari te lo dice anche se tu in quel momento hai le mani sul volante.
1: Ah, ecco.
2: Ma la cosa pericolosa è che si irrita e comincia a suonare il clacson, a mettere le quattro
1: Davvero?
2: Frecce e a spegnersi, anche se sei in sorpasso in autostrada.
1: No, non ci credo.
0: Addirittura.
2: Sì, mi è successo più di una volta.
1: Ah. Ma non si può disabilitare questa funzione?
2: Io, ecco, è quello che mi chiedo, temo di no.
0: Si potrà.
2: Ho chiamato l'assistenza, ma non credo che mi diano retta, perché cioè, signora, però lei deve tenere bene le mani sul volante. Ma io lo faccio.
1: Tu hai voluto prendere una supercar.
2: No, ma non è super, è una car normalissima, solo che di ultima generazione, per cui prende l'iniziativa.
0: Certo, e della tecnologia.
2: Non lo sopporto. Non lo sopporto. Lo decido io come metterle, ma poi lo fa, te lo dice anche se tu hai le mani sul volante nel modo giusto.
1: Non sente la presa.
2: Sono troppo delicata.
1: Probabile.
0: E qui poi nascono i casini. Casini da macchina.
1: Va bene, dai, qui non ci sono delle spie varie,
2: no,
1: che possono interrompere la tua conduzione. Fino alle 12 Paoletta con voi qui su Radio Italia, solo musica italiana. Salutiamo e ringraziamo Max Pierucci, Ambro in regia.
0: Grazie amici.
1: Arrivederci Cici.
3: Arrivederci e a risentirci a domani, e io ringrazio tutti voi e Salvia Montiesi.
1: Ma grazie Montieri.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Caso Regeni, l'opposizione attacca Tajani, il governo protegge Al-Sisi, Meloni no alla chiusura dei canali con il Cairo, i legali degli 007 pronti al ricorso in appello. Energia Bruxelles prevede un inverno difficile, la Premier chi può dia una mano contro i rincari, Eni sconta le tariffe su luce e gas, City Kuwait al tetto sui carburanti. La Russia scrive alla NATO, difenderemo Kaliningrad a ogni costo, anche con l'atomica, l'alleanza replica no a minacce, nella notte missili su Kiev almeno 2 morti. Garlasco, Stasi, ora si faccia piena luce sulle responsabilità. La Procura di Milano attende gli atti, ma avverte la strada per la revisione è lunga e tortuosa. Donne morte a Pietracatella, interrogato di vita, padre e marito delle due avvelenate, perquisiti studio e casa, sequestrati documenti e computer, indagine ancora contro ignoti. Strage di Ustica, oggi il dietro front sulla richiesta di archiviazione. Ringraziamo il governo, dice a Sky TG24 la presidente dell'Associazione delle Vittime. Trump firma il patto con i vertici delle big tech e inaugura l'era della superintelligenza. Sviluppo responsabile ma no alle paure. Se ci fermiamo vince la Cina, dice. A Milano arriva Continuiamo a far rumore, la mostra con i disegni di Giulia Cecchettin, una delle iniziative che il padre Gino porta avanti per combattere la violenza di genere.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
2: Il Mago di Parigi.
3: Buongiorno a tutti, oggi mercoledì 30 settembre 2026 ed è San Girolamo. Luca Ward in vostra compagnia, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Vediamo cosa ha visto previsto il nostro mago di Parigi per questo mercoledì. Ariete, Nettuno creerà un inconsueto nervosismo, ma anche la voglia di rinnovare ciò che di valido esiste nella vostra vita, l'arte, la cultura, la musica o qualcosa di più appetibile a livello sentimentale. Lo scatenato Saturno promette accordi professionali vantaggiosi. Toro, nonostante la luna generosa, Venere è dispettosa. Ci sono aspetti discreti ma non sufficienti a farvi raggiungere i traguardi che vi siete imposti. Forse puntate troppo in alto e un cambiamento a volte è indispensabile. Gemelli, inutile cercare di restare neutrali in una controversia legata al lavoro, tanto non si può andare d'accordo con tutti. Giudicate con la vostra testa e con il cuore per decidere da che parte schierarvi. Seguite chi si muove in modo più etico. Cancro. La luna non è più difficile, ma evitate di cadere nell'eccessiva impulsività. Affidatevi più alla ragione che alla parte emotiva, se non volete litigare. Tante luci e qualche ombra nel rapporto di coppia. Entrambi volete affetto e tenerezza, ma a volte non riuscite a capirvi. Leone. Oggi ne combinerete di tutti i colori con la luna in quadratura, non riuscirete a trovare pace e sarete sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo da vivere. Il gusto per l'avventura va alimentato, ma non deve schiacciare tutto il resto. Vergine, sarete sereni e obiettivi nelle valutazioni che riguardano gli affari e le questioni di denaro. Sul lavoro troverete maggiore sintonia con i colleghi e se avete un'attività autonoma saprete tagliare alcune voci di spesa per ridurre i costi. Bilancia, la giornata prenderà subito un avvio interessante spingendovi all'azione e all'espressione della vostra personalità. Sarete al centro dell'interesse o lo attirerete su di voi con un contegno spontaneo e con reazioni genuine. Scorpione, non lasciatevi prendere dall'immobilismo e dall'apatia. È probabile che la luna in aspetto disarmonico in Toro vi renda irrequieti e vi tolga un po' di energia. I vostri sacrifici saranno premiati con il tempo, ma per il momento non sono affatto terminati. Sagittario, avrete i riconoscimenti che meritate. Per alcuni di voi si annunciano anche promozioni nel lavoro. Scoprirete di avere molto in comune con persone che fino a ieri consideravate dei perfetti sconosciuti. Il vostro fascino sarà la carta vincente in amore. Capricorno, non pretendete troppo da voi stessi. Affrontate una cosa alla volta e prima di mettere altra carne al fuoco, terminate ciò che avete avviato. Nel lavoro non mancheranno le prospettive allettanti, ma quasi certamente il prezzo da pagare sarà troppo alto. Acquario. Prima di avventurarvi in una spesa un po' eccessiva, riflettete bene, dovrete meditare oculatamente sul bilancio finanziario di questa parte finale del mese che non vi vede in una posizione florida. Qualcuno vi cercherà per dirvi quanto siete importanti. Pesci, è arrivato il momento di porre fine a un equivoco che sta turbando la tranquillità familiare. Usate tutta la vostra diplomazia per uscirne indenni e con il morale alto. Durante la serata sarete raggiunti da un gruppo di amici che vi aiuteranno a dimenticare i problemi. Eccoci, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Prima di lasciarvi la frase della canzone misteriosa. Lo vedi? Il treno che portava al sole. Da Luca Ward una buona giornata a tutti e divertitevi con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao a tutti!

Mare Mare, Luca Carboni su Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno, buongiorno da Paoletta, ciao Ambro, buongiorno anche a te, buongiorno a tutti voi. Se siete di quelli che fanno fatica ad fare quattro passi, magari sai, ci dicono spesso dopo cena l'ideale sarebbe fare una camminatina di anche un quarto d'ora per digerire meglio, per dormire meglio. Se fate fatica anche solo a pensarlo, di camminare un po', sentite la storia di Carl. Carl Bushby si chiama così, che faceva il paracadutista, è britannico, ora ha 57 anni, ha passato quasi metà della sua vita facendo il giro del mondo a piedi. È da 28 anni che cammina. Inizialmente aveva programmato un viaggio di 12 anni, poi ha avuto problemi legati ai visti, alle pandemie, alle guerre, e quindi ha dovuto interromperlo più volte. È partito dal Sud America quando non aveva neanche 30 anni, ora ripeto ne ha 57, e sta per fare il ritorno a casa. Attualmente è bloccato in Francia perché sta aspettando il via libera per attraversare la Manica a piedi o a nuoto, ma io, al di là della notizia in sé, mi chiedo: ma quest'uomo come farà a vivere sempre nello stesso posto? Ormai metà della sua vita l'ha passata camminando, avrà visto meraviglie, brutture, di tutto. Adesso però finalmente avrà l'opportunità di assaporare la lentezza, l'immobilità, di guardarsi intorno, di guardare, di vivere casa sua. Comunque si è tolto tutti gli sfizi perché ha visto tutto il mondo, e stavo facendo mentalmente da sola una classifica dei posti al mondo che vorrei visitare. Me ne vengono fuori tanti anche italiani, soprattutto in Abruzzo, che conosco meno, o la Val d'Aosta, anche lì, che conosco meno. Chissà quali sono i vostri posti dei sogni, quelli che vorreste vedere prima o poi. Dai, raccontatemelo, scatenatevi, proprio sognate in grande, perché poi magari potrebbe arrivare il messaggio di un altro ascoltatore che c'è stato e che ci dice qualcosa. 331 995 0095, perché oggi, questa mattina, viaggiamo con la mente, ma con la musica, come sempre, anche con Per noi, Geolier e Achille Lauro.

0: Per noi Giulia insieme a Achille Lauro su Radio Italia, solo musica italiana. È venerdì 16 ottobre, uscirà Tutto è possibile, atto 2, il nuovo album di Geolier, ed è incredibile che attualmente però è in classifica Fimi al secondo posto con Tutto è possibile, e parliamo di album, e all'ottavo posto con Dio lo sa, atto 2, e sicuramente entrerà in classifica molto alto anche con questo lavoro.
1: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tua soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosce. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosce.
4: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Due verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo.
6: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa.
8: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
10: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno

0: house.fileni.it.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

Vita, morte e miracoli, J-Ax su Radio Italia, solo musica italiana. Sapevo di poter contare su di voi. Quanti spunti dai messaggi che state mandando a proposito dei luoghi da visitare che avete come sogno. C'è Sabrina dalla provincia di Milano che per anni ha fatto sempre lo stesso sogno, arrivava sulla costa calabrese, vedeva la Sicilia e poi si svegliava, non riusciva mai ad arrivarci, il marito diceva non è buon segno, non ci devi andare. Poi una volta l'ha sognato di arrivare in Sicilia e adesso sta facendo il salvadanaio per organizzare un viaggetto e andarci. Sabrina che scrive dalla provincia di Milano, dai Sabrina ce la farai per l'estate prossima. E poi c'è il messaggio di Nelly da Brescia che dice vorrei tanto fare un viaggio in treno, quello che collega Lagos, che è in Portogallo, a Singapore, che si trova in Asia. È un sogno, grazie Nelly da Brescia. Ma tu Nelly mi incuriosisci da morire, sono andata a vedere e la fonte Geopop, non esiste un viaggio express che colleghi direttamente Lagos e Singapore come potrete immaginare, è lunghissimo, sono quasi 19.000 chilometri, circa 21 giorni di viaggio, 25 cambi, 13 diversi stati, si attraversa l'Europa e l'Asia e sono diversi treni, però idealmente è una linea continua che ti permette di arrivare fino in Asia senza mai prendere l'aereo. E uno dice come fai? Parti da Lagos in Portogallo, vai in Spagna, Madrid, Barcellona, in Francia, Parigi e poi Germania, Berlino, in Polonia, Varsavia e poi si salta in Lituania, in Estonia e poi ragazzi lì dove ci sono i problemi maggiori per cui al momento non è possibile fare questo viaggio c'è la Russia. Ci sono 10 fermate in Russia, poi c'è la Mongolia, la Cina, ce ne saranno perlomeno 3, il Laos, la Thailandia, si scende Malesia e poi si arriva a Singapore. È un'idea meravigliosa, io ti auguro di poterlo fare al più presto e soprattutto che vengano risolti tutti sti problemi che ci impediscono di viaggiare con grande serenità. Ora storie brevi, ci sono Tananai e Annalisa insieme.

Goya, Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. Tra l'altro Fabri Fibra presto sarà a Sanremo. No, non sto parlando del festival, perché accade anche altro a Sanremo. Sarà al fianco di Frankie High Energy, perché riceverà il premio Tenco alla carriera tra meno di un mese, e tutti e due, lui e Frankie High Energy, si esibiranno insieme nel tempio della canzone d'autore al Teatro Ariston. Nelle serate del premio Tenco saranno tre: il 22, il 23 e il 24 ottobre. Invece, tornando a voi, c'è il messaggio di Lisa da Torino, che rappresenta una bella fetta di persone, e non parlo solo in Italia, nel mondo, perché Lisa da Torino dice: buongiorno Paoletta, lo so che è una meta banale, ma il mio sogno è New York a Natale. No Lisa, non è banale, e poi aggiunge: solo che ho paura di volare. E allora come faccio? Lisa, sai che tu puoi fare in qualche modo, esistono i corsi, una volta li organizzava Alitalia, può darsi che lo faccia ancora Ita, esistono questi corsi per imparare a vincere la paura di volare, ti puoi rivolgere agli aeroporti, chiedere, ti fanno salire anche sugli aerei, ci sono delle simulazioni di volo dove tu provi davvero quello che si sente quando si vola. E poi purtroppo ti devo dire una cosa Lisa, l'unico rimedio alla paura di volare è volare. Non c'è niente da fare, e quindi ti puoi anche far aiutare con un supporto psicologico, puoi fare una terapia, il modo, se hai la forte forte volontà c'è. E mi fai venire in mente una carissima amica che aveva come te paura di volare, e un po' ce l'ha ancora, perché poi la conservi la paura di volare, ma l'affronti ma la conservi, che quest'anno ha fatto un viaggio in Giappone. In Giappone è un volo molto più lungo rispetto a quello che si fa verso New York, ma la sua prima meta, quando ha deciso di affrontare la paura di volare, è stata proprio New York a Natale. Lisa, puoi farcela anche tu, io ho fiducia in te. Adesso però voliamo al Riccione con i giornalisti.

0: Due giornalisti Riccione e il messaggio di Giuseppe da Potenza, che è un ascoltatore fissato con questa canzone e con i due giornalisti, dice: oggi ti saluto da Riccione, sono veramente qui e casualmente avete messo la canzone dei due giornalisti, è destino. Hai ragione, è proprio così. Ora l'appuntamento con il vivere bene per la salute e il benessere. Ragazzi, iniziano i malanni di stagione e soprattutto per chi non è abituato a prendere medicine c'è un'app che potrebbe essere d'aiuto. L'app si chiama Promemoria per medicine, semplice, ed è aiuta per tutte quelle persone che magari sono un po' smemorate o non sono abituate a prendere le medicine, e in più è possibile creare promemoria per misurare il peso, la pressione, i livelli di ossigeno. È facile da usare, basta cercare un farmaco nel database, creare una voce individuale per un promemoria e poi, se si attiva il promemoria per le pillole, l'app calcolerà quante dosi rimangono, ricorderà di comprarne di nuove, rinnovare la ricetta. Potete trovare quest'app disponibile per tutti i dispositivi e vi ripeto come si chiama. Bravi, geniali, perché è semplice: Promemoria per medicine.
1: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
2: Quando Maurizio Crozza torna...
3: È tutto pronto?
2: Si sente.
3: Vado subito al punto.
4: E chi? Che? Ma de quando? De come?
3: Non lo so.
5: E come non lo sa?
3: Hai capito?
6: Veramente no. No.
7: Provo il microfono, sa de tappo.
3: Beviamo! Ma che... Ci siamo capiti.
4: No. Grazie a tutti,
3: no,
4: davvero.
3: No.
4: Grazie,
3: no.
4: Graziella, e grazie...
5: No, Presidente.
4: Tante, dai.
8: Fratelli di Crozza, da venerdì 2 ottobre in prima serata, sul 9.
9: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
10: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
11: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
12: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
11: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
13: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
14: 57 è uno spettacolo. 57 è un percorso. 57 è una scoperta. 57 è un incontro, è moda, è un viaggio. 57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.

Tu cosa fai questa sera, Noemi, su Radio Italia? Solo musica italiana, mi state facendo viaggiare veramente con i vostri desideri. E c'è quello di Lori da Bordighera. Noi siamo italiani, ragazzi, la prima cosa a cui pensiamo quando andiamo all'estero è il cibo, come sarà, qual è. E Lori ha le idee ben chiare, lei ha scritto altre volte: mi ricordo di te, perché dice: ti ricordi di me? Sono quella che fa colazione con peperoni e salsiccia. Certo che mi ricordo di te, Lori. E dice: mi piacerebbe visitare Istanbul, città stupenda della Turchia, ma ciò che mi attira di più, uno pensa a Santa Sofia, al Bosforo, ai souk, no, è la colazione con il burek e la ciorba. Sono dovuta andare a cercare, non li conoscevo, o se non altro non me li ricordavo. Il burek è una torta rustica fatta con questi strati di pasta fillo, credo, con la pasta sottilissima con la carne dentro, perché c'è il ripieno. E la ciorba è una variante turca della vellutata, è molto speziata ed ha le lenticchie rosse all'interno, quindi tutto molto salato. Non ti chiedo se ti piace il dolce, Lori, perché mi sembra di capire che tu preferisca il salato, visto che lo mangi anche al mattino. Voglio ringraziare anche Daniela da Como. Dice: Paoletta, questa foto è per te, la foto a un lago che ha forma di cuore, fatta a Scanno in Abruzzo, perché ho detto mi piacerebbe tornare in Abruzzo per visitarlo meglio. Noi siamo appena tornati, il mio sogno è di girare tutta l'Italia, abbiamo talmente tanti posti bellissimi che non basta una vita per vederli tutti. Quanto hai ragione, Daniela. Noi ascoltiamo una canzone che parla della crescita di una persona che si trova a vivere tra vicoli e periferie urbane, e si chiama Ragazzino, ed è il singolo di Fred De Palma.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Un rinnovato cordiale buon mercoledì 30 settembre 2026. Tagliare per meno pagare. Il 71% delle famigliuole italiane è pronto a tagliare le spese per il caro carburante. Il caro carburante non è più soltanto una voce di spesa che pesa sul bilancio familiare. Per molte persone si sta già traducendo in una revisione concreta delle abitudini quotidiane, degli spostamenti, delle spese considerate irrinunciabili, delle rinunce. E con l'arrivo dell'autunno e dell'inverno, la pressione combinata dei costi di mobilità ed energia potrebbe rendere ancora più stringenti le scelte sui consumi. Lo afferma una recente rilevazione di Eumetra, un istituto di ricerca sociale. E ci sono ancora novità, attese e curiosità per verificare la vera ricaduta nelle tasche della gente dei nuovi interventi della Meloni sui carburanti, accompagnate anche dalle iniziative che non riguardano solo i carburanti da parte di alcune compagnie. E poi c'è sempre ad aleggiare la vicenda del bollo sugli veicoli. E Ranucci e la Vitola, chi dice la verità? Bah! Il Consiglio Atlantico affronta il tema degli attacchi ibridi all'interno dell'Alleanza per un giro di tavolo sullo stato dell'arte rispetto alle risposte da dare. Allo stesso tempo il segretario generale della NATO, Mark Rutte, prende parte alla riunione del COREPER, il Comitato dei Rappresentanti Permanenti presso l'Unione Europea. Mentre va a ramengo la popolarità di Macron, siamo ai minimi, in calo di 7 punti rispetto a giugno. Secondo Docs, il 75% dei francesi non ritiene sufficiente le misure contro il caro carburante. E così l'indice di popolarità del presidente francese Macron e del suo primo ministro Le Cornu è in forte calo. Non c'è dubbio che ci stiamo avvicinando a un inverno che sarà impegnativo. Prevediamo i prezzi per l'energia molto alti. Oh, sono degli intelligentoni, sempre sul pezzo quelli dell'Unione Europea. Ce ne siamo già accorti, signori. La strage di Marzabotto, la memoria, è e resta un monito, ha affermato il presidente Mattarella. Ciò che è accaduto può ripetersi, la guerra è ricomparsa. Dice Piera Meloni: sono in crisi dopo l'avvicinamento a Roncaccia. Ho paura di ferire il mio fidanzato. Per Alessandro non provo nulla. Grazie di queste informazioni attesissime. Lo sport, il calcio, la Nation League, l'Italia di Mancini ha vinto in Turchia, si è rilanciata dopo la batosta casalinga col Belgio, adesso attende la partita fuori casa con la Francia venerdì, poi il 5 ottobre ci sarà il ritorno con i turchi. Il Mancio sta preparando novità. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Atmosfera ancora stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone che manterrà condizioni di tempo generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative. Qualche nube in più potrà interessare i settori nord-occidentali ma senza fenomeni, mentre sul resto del paese prevarrà il sole. Temperature massime in ulteriore rialzo con punte anche di 30-31 gradi. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Il meteo è un appuntamento.
4: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.

0: Il sole, Uelo, Alvaro Soler, Roy Paci su Radio Italia, solo musica italiana. A proposito dei vostri desideri, i desideri di viaggio, i posti da vedere, è arrivato un messaggio da Katia, dalla provincia di Vibo, e dice: io vorrei tanto visitare Firenze. Allora ho pensato, sarà una questione economica. Allora Katia, ho organizzato tutto, mi sono permessa con l'aiuto di Ambro. E allora, Vibo Firenze lo puoi fare in autobus e spendi circa 25 euro. Puoi dormire negli ostelli, ci sono degli ostelli pulitissimi tra i 13 e i 15 euro a notte. Il cibo, ci sono i chioschi del Lampredotto oppure le botteghe dove poter comprare dei panini senza spendere l'ira di Dio. Quindi calcoliamo un 50 euro di viaggio, un 30 euro per due notti, un 40 euro per il cibo per tre giorni quasi, e considera che senza pagare niente puoi visitare piazze, ponti, panorami, giardini, molte chiese che hanno opere di Giotto, Brunelleschi, Donatello, sono gratis. Ma se vai lì la prima domenica del mese e hai tanta pazienza per fare le code, entri gratis in tantissimi musei. Quindi la spesa potrebbe stare intorno ai 130-140, mettendo dentro tutto, due notti, il cibo e il viaggio. Pensaci, noi questo l'abbiamo creato per te, Katia.
1: Disco Italia è Dedica di Ernia.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
3: Infatti.
2: E perché nella foto sei su un palco?
3: È una storia lunga.
2: Quanto lunga?
3: Fino alle 5 del mattino.
2: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

Voglio volere, Ligabue su Radio Italia, solo musica italiana, e ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è meraviglia, storia, emozione. Una città con due riconoscimenti UNESCO, patrimonio dell'umanità. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere, una piazza dove ogni passo diventa un ricordo. È cambiare prospettiva e scoprire che qui anche il tempo ha un altro gusto. Padova, da vedere, da vivere, da sentire. Piacere, Padova!

0: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Verde, rosa, arancio.
3: Ma cosa sta succedendo qui?
2: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
4: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
2: Scegliamo anche domani, vero?
4: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
5: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
6: Ti sei mai chiesto se i gatti ti vedono come uno di famiglia o come il loro servo? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
7: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
8: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
7: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
9: 57 è uno spettacolo. 57 è un percorso. 57 è una scoperta. 57 è un incontro. È moda. È un viaggio. 57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.
10: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, birra Heineken 0.0 in lattina da 33 cl a soli 69 centesimi.
11: Famila, con noi sei in famiglia.
12: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV, su Samsung TV e Rakuten TV.

0: Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno Enzo Miccio, ciao, bentornato.
1: Buongiorno, buongiorno Paoletta.
0: Allora, oggi ti leggo una mail arrivata da enzo.miccio@radioitalia.it che dice: ciao Enzo, buongiorno, una domanda per te. Forse ti farò un po' arrabbiare, non so, vorrei riutilizzare l'abito da sposa del mio matrimonio per le nozze di una mia amica. Non è bianco, ma beige. Vorrei modificarlo portandolo dalla mia sarta fidata. È proprio una cattiva idea? Vorrei tanto riutilizzarlo e non lasciarlo nell'armadio ad ammuffire. Grazie, Vale da Como.
1: È un argomento molto delicato, cara Vale, lo sai che mi conosce un po', perché ti ha detto ti farò un po' arrabbiare, ma non mi arrabbio assolutamente, però voglio parlarne insieme a te. Quando sei andata a comprarti il tuo abito da sposa, l'hai scelto in mezzo a tanti, c'è stato quello che ha parlato al tuo cuore, ne hai visti tanti, il colore, la scollatura, eccetera. Adesso perché noi dobbiamo pensare di fare da paladine delle nostre amiche e imporgli il tuo abito solo perché tu non lo vuoi fare ammuffire? Perché magari la tua amica se ne voleva comprare un altro, di un altro tipo, di un altro colore, con un'altra scollatura. Cioè l'abito è una cosa molto, l'abito da sposa parlo, è una cosa molto particolare, molto delicata. Ci deve essere un feeling tra l'abito e la sposa, e di solito questo nasce durante le prove. Se siete seguite poi da un buon consulente, come capita nel mio atelier, quando arrivano da me io cerco di capire bene qual è lo stile del loro matrimonio, come sono fatte loro, come la silhouette, e cercare di proporre loro l'abito che meglio si addice a quello che ho capito, a quello che ho visto. Dare l'abito è una cosa anche molto affettiva. Cara Vale, tienilo lì perché può servire magari per la tua figlia, allora lì che c'è un senso, allora lì che c'è una roba che viene tramandata, come il velo antico, l'abito della mamma, può essere, può succedere che avvenga, ma non imponiamola alla nostra amica che magari per carineria ci dice di sì e poi invece nella sua testa quel giorno aveva in mente tutt'altro abito. È una situazione davvero molto delicata, e capisco anche la tua carineria, però io direi di tenerlo lì magari per un'occasione un po' più affettiva. È pieno di ricordi quell'abito, di una giornata speciale, di un amore, di una famiglia che abbiamo costruito. Non si cede all'amica.
0: Ah, ok, oggi sei proprio spietato.
1: Ma non sono spietato, sono stato vero, perché
0: sì,
1: molto spesso queste cose, Paoletta, che anche l'amica carina che vede questo gesto come un gesto di, come dire, carino, magnanimo, di generosità, di affetto, però lei dice: ma sai, io quasi quasi sto abito beige non l'avrei voluto, con sta scollatura non l'avrei voluto. Ho visto, sì, uno che si deve sposare è lì che smanetta dalla mattina alla sera e cerca l'abito dei suoi sogni, poi viene negli atelier, viene da me a fare le prove. Perché dobbiamo imporlo? No.
0: Lo capisco, capisco quello che dici. Enzo, io ti saluto e ci sentiamo domani mattina.
1: Ci sentiamo domani puntuali, un bacio.

0: sensazioni. Puro sangue.
1: Lontano, Sfera e Basta su Radio Italia, solo musica italiana. Voi volete trovare un sito dove ci sia tutta la musica italiana, tutti i racconti, i live, i programmi? Allora l'avete già trovato, radioitalia.it, che si è anche rinnovato e ci sono delle bellissime novità, la sezione programmi dove potete riascoltare tutte le nostre dirette, anche questa, la sezione format video dove potete trovare tutti i nostri format originali che non potete perdere, Amore Psi, Psiche, A tu per tu, Fuori tempo, Radio Italia Music Week, Scelte impossibili, Traccia dopo traccia e tanto altro. Lì non perdete niente, radioitalia.it è il sito di chi ama la musica italiana.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
2: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Arriva in Italia il capolavoro d'animazione che ha emozionato il mondo. Il Principe d'Egitto, il musical. Con la regia di Federico Bellone e le musiche del premio Oscar Steven Schwartz. Un allestimento colossal. Oltre 50 artisti sul palco, musiche dal vivo, effetti magici. Roma dal 29 ottobre al Teatro Brancaccio. Milano dal 25 novembre al Teatro Arcimboldi. Epico, magico, leggendario. Il Principe d'Egitto, il musical. Prevendite Viva Ticket e Ticket One.
7: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
8: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
9: Ma dai, è Luca Argentero.
10: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
11: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
10: Amici illimitati.
11: Ma qui è tutto illimitato.
10: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
11: Ma allora, selfie illimitati.
12: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90 al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
13: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: C'è un posto dove tutto può accadere.
2: Ricordate, non andate in quel bosco. Alcuni dicono sia incantato. Creature strane, luci misteriose.
3: Cos'è questo posto?
4: È l'albero di molto lontano.
1: Preparati a lasciare il mondo che conosci e a scoprirne uno incantato.
4: È fantastico.
1: L'albero di molto lontano. Dall'8 ottobre al cinema.

Buon vento, giovanotti e Alfa, che bello dire buon vento a chi parte per mare, ma sono tante le persone che partono per terra. E ho apprezzato tantissimo questo messaggio appena arrivato, quello di Cristina. Dice: Paoletta, stamattina hai iniziato la trasmissione con la storia di quel ragazzo che ha camminato per tanti anni chiedendo a noi quale posto vorremmo visitare, ma tu che sei una camminatrice, quale cammino consiglieresti? Qual è quello che ti è piaciuto di più da consigliare a una come me che ama camminare? Cristina, che domanda difficile. Allora, parto dicendo che tutti i cammini che ho fatto in Italia, perché li ho fatti solo in Italia, mi sono piaciuti da pazzi tutti. Però te ne voglio segnalare uno, perché così parlo a te che sei già abituata a camminare, ma parlo anche ad altre persone che magari non sono così allenate. È un cammino facile, sì, ci sono i dislivelli, ma non esagerati, e soprattutto un cammino magico. È il cammino dei Borghi Silenti in Umbria, ma attenta, non ti porta ad Assisi, a Spoleto, nei luoghi canonici, quelli turistici. Vedi un'altra Umbria, quella dei Borghi Silenti, perché sono semi disabitati o abitati molto poco, ma sono abitati molto bene, proprio con quella stessa magia di anni e secoli fa, e si vive esattamente come una volta, e ci sono tanti ragazzi che conservano questi luoghi in un modo strepitoso. Vattela a cercare, troverai tutto, la guida, la credenziale, il cammino dei Borghi Silenti in Umbria. E noi ascoltiamo Coez con Ti manca l'aria.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Summer Funk, Francesco Gabbani su Radio Italia, solo musica italiana. Leggevo dei vostri messaggi anche nei giorni scorsi a proposito della ripresa, la ripresa scolastica, i ragazzi che tornano a studiare, ma quanto è difficile tornare alla routine originaria, perché in estate magari abbiamo concesso un po' di più tempo sui telefoni, più tempo nei giochi. E a questo proposito vi volevo segnalare quello che mette a disposizione Meta, perché gli strumenti ci sono che aiutano a tenere sotto controllo e magari non lo sappiamo. Facciamo degli esempi: negli account per i teenager di Instagram, dalle 22 alle 7 si attiva automaticamente una modalità, cioè non disturbare, proprio per far riposare i ragazzi, non ti arrivano i messaggi, non ti arriva niente. E poi sono attivi un filtro sui contenuti per essere sicuri che i teenager non si imbattano in video non adatti a loro, e un filtro sulle parole che blocca commenti, richieste di messaggi che potrebbero essere offensivi, indesiderati. Certi filtri ci sono anche per gli adulti, io stessa ho messo dei filtri su Instagram, parole brutte non mi arrivano, quindi determinati messaggi proprio vengono scartati automaticamente. E quindi, oltre a essere monitorati in famiglia, il tempo passato online, il tipo di contenuti che usano gli adolescenti dovrebbero essere anche discussi nelle scuole, perché in famiglia certamente è la priorità, ma anche a scuola, proprio per difenderli un pochino di più. Lo so, sono argomenti importanti questi che vanno affrontati. Ora ascoltiamo una canzone di Neck che è rimasta nella top 20, nelle prime 20 delle vendite per 17 settimane, e cioè almeno stavolta.

0: Christmas.
1: Miss Italia, dito nella piaga su Radio Italia, solo musica italiana. Sarà stanca, si starà riprendendo perché sabato scorso è finito il suo lungo tour estivo, quello di Dito nella piaga, e sui social ha ripercorso tutto quello che ha fatto quest'estate. Ha scritto: sono stati mesi pazzi di un anno altrettanto pazzo, e ha raccontato di aver conosciuto un sacco di persone, visto post incredibili, di aver accumulato, ha scritto letteralmente, un numero di chilometri percorsi inversamente proporzionale a quello delle ore dormite, cioè tantissimi chilometri, pochissime ore dormite. E poi ha anche ammesso di essere una persona fortunata, perché lei fa quello che le piace e si diverte anche tanto. Certo, però dorme poco, si sbatte, si dà da fare, non è regalato, caro Dito nella piaga. E adesso ascoltiamo invece un grande classico di Mahmood, questo è Barrio.

0: Era Mahmood con Barrio su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
4: I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.
5: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
6: Ma deve essere anche complicata?
5: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
6: La procedura X-Fir?
5: La attiviamo noi.
6: La conservazione digitale è a norma?
5: Ce ne occupiamo noi.
6: Ti servono SPID o firma digitale?
5: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
6: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
5: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
11: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
10: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
12: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
13: Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Porti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, birra Heineken in lattina da 33 cl a soli 69 centesimi.
15: Famila, con noi sei in famiglia.
16: Fratelli di Crozza. Da venerdì 2 ottobre in prima serata, sul 9,

Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Laura Pausini su Radio Italia, solo musica italiana. Stiamo per ascoltare Elodie. Oppure potrei dire bellezza, perché Elodie uguale bellezza. Ma voi avete visto la sfilata che ha fatto a Parigi nelle ultime ore? Già ne aveva fatta una a Milano, adesso c'è la Fashion Week, penso, a Parigi, e ha sfilato meglio delle modelle, perché rispetto alle modelle Elodie ha una storia, ha una vita, è più grande, no? E anche se è giovanissima, comunque rispetto ad una modella di 17 anni ha vissuto di più, e quindi c'ha quella carica, quella grinta, sfila, ma è una roba, cioè se ti chiedi che cos'è la bellezza, guarda Elodie. E ha pubblicato delle foto, dei video di questa sfilata, mi ha fatto molto ridere il commento, ce ne sono migliaia di commenti di tutti, anche di colleghe, come quello di Real Brown, che poi è Emma, che ha scritto semplicemente Gesù mio. Che è il pensiero di tutti, quanto è bella e ovviamente tanto brava. Tra l'altro alcuni dicono che potrebbe essere ospite, come big oppure ospite al Festival di Sanremo, ma se ne dicono di tutti i colori in questo periodo. Tra l'altro oggi mancano esattamente 140 giorni alla prima serata del Festival di Sanremo. Stefano De Martino ha mostrato questo video sui social dove suona al piano la sigla del festival e ha anche ricordato che le iscrizioni per Aria Sanremo sono aperte e chiuderanno tra 15

0: Parlar d'amore, Saif, su Radio Italia, solo musica italiana, appuntamento con il cinema e le serie TV. Stasera avete deciso di non uscire, dopo cena volete il vostro divano, la vostra copertina, la vostra tisanella e pensate: vorrei guardare un film, ma qualcosa magari di non nuovo. E allora oggi vi parlo del film L'incredibile volo del 1996. Magari l'avete visto, lo volete rivedere. La storia di Amy, una ragazzina che dopo aver perso la mamma in un incidente si trasferisce con il papà in una fattoria in Canada. Tra i boschi trova un nido abbandonato di oche selvatiche che riuscirà a far nascere, e quindi in questo modo lei diventerà la mamma delle oche e con l'aiuto del papà e degli amici proverà a farle volare verso sud prima dell'arrivo dell'inverno. Questo film è basato su fatti realmente accaduti, ispirandosi alla storia del canadese William Leishman, che ha compiuto un'impresa simile nel 1993, diventando il primo in assoluto a volare con le oche. È stato proprio lo stesso William a prestare le oche, questi velivoli che si vedono nel film, e ha contribuito alla realizzazione proprio pratica di questo film. Quindi se stasera volete qualcosa di diverso in streaming, trovate facilmente L'incredibile volo.
1: Verde, rosa, arancio.
2: Ma cosa sta succedendo qui?
1: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
3: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
1: Scegliamo anche domani, vero?
3: Fruttolo, scegliere fa crescere.
4: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
5: Milano, preparati a cantare e ballare e lasciarti conquistare dalla musica. All'8 ottobre torna al Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni Sister Act, il musical, lo spettacolo più travolgente dell'anno. Un'esplosione di musica, emozioni, risate e un'energia irresistibile, con un cast pronto a farvi ballare ad ogni nota. Acquista ora il tuo biglietto su teatronazionale.it o in biglietteria in via Giordano Rota 1. Sister Act ti aspetta al Nazionale. Sei pronto a cantare con noi?

0: www.fileni.it.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Spontex Flex and Wash, la nuova spugna in microfibra con doppio lato assorbente e antigraffio, è in offerta. Perfetta per la pulizia di superfici e stoviglie. Trovi in promozione anche le microfibre Spontex nel formato da 8 pezzi. Catturano sporco, polvere e batteri su tutte le superfici. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione

0: SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
1: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Partenope, Merck & Cremont, Serena Brancali e The Colors su Radio Italia, solo musica italiana. È il momento di riascoltare la frase estratta da una canzone, l'abbiamo sentita questa mattina subito dopo l'oroscopo con la voce di Luca Ward, questa.
1: Lo vedi? Il treno che portava al sole.
0: Da quale canzone è stata estratta questa frase? Generale di Francesco De Gregori. E l'ha indovinata Francesca da Cologno Monzese, provincia di Milano, quindi a pochi metri da qui. Dove sei, Francesca? Sei qui sotto. Francesca lavora come parrucchiera, nel tempo libero ama fare l'uncinetto, il suo piatto preferito è la carbonara. È grande fan di Vasco Rossi e saluta tutta la sua famiglia. Francesca, potrei portarti a mano il gadget, ma ti arriverà a casa un nostro gadget di Radio Italia, solo musica italiana.

Gaia era Bossa Nostra su Radio Italia, solo musica italiana. Abbiamo il tempo per ascoltare l'ultima canzone che ci riguarda, e cioè Bravi a Cadere. Lui è Marracash.

0: a cadere Marrakesh su Radio Italia, solo musica italiana. Mario Volanti è qui.
1: Eccomi qui, stavo anch'io per cadere, per fortuna no. Mi sono tenuto in piedi all'ultimo momento.
0: Perché sei bravo.
1: Perché ho avuto fortuna, mi sono aggrappato a una persona che stavo cadendo, perché sono bravo a cadere. Non è vero.
0: Era per fare la battuta.
1: Era giusto per fare una battuta, neanche bella, però va bene.
0: No, tu sei il capo, tutte le tue battute sono belle, bellissime.
1: Va bene. Dunque, detto ciò, io mi prendo la radio, perché la lascio dopo invece a Mauro e Francesca. Mi prendo la radio, racconto oggi mercoledì, il terzo spaccato della nuova classifica. Noi ci incontreremo, se di vuole, domani più o meno a quest'ora, cara Paletta.
0: Certo.
1: Quindi buon pomeriggio.
0: Grazie.
1: Sono le 12, 3 minuti, 13 secondi, il momento dell'informazione, quindi...
0: Sky TG24.
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
3: Emergenza su un volo da Dubai a Tel Aviv per Israele, uno dei piloti ha tentato di far schiantare l'aereo, nessun ferito a bordo. Poi l'energia, Bruxelles che prevede un inverno difficile, Meloni che dice chi può dia una mano contro i rincari, polemica tra i gestori sui prezzi di carburanti, luce e gas. Caso Regeni, l'opposizione attacca Tajani, il governo protegge Al-Sisi, la premier no alla chiusura dei canali col Cairo, i legali degli 007 pronti al ricorso in appello. La Russia scrive alla NATO, difenderemo Kaliningrad a ogni costo, anche con l'atomica, l'alleanza replicano a minacce, nella notte missili su Kiev, almeno 2 morti. Garlasco, Stasi, ora si faccia piena luce sulle responsabilità, intanto la procura di Milano attende gli atti ma avverte la strada per la revisione è lunga ed è tortuosa. Donne morte a Pietracatella, sentito di vita, padre e marito delle due avvelenate, perquisiti studio e casa, sequestrati documenti e computer, indagini ancora contro ignoti. La strage di Ustica, oggi il dietrofronte sulla richiesta di archiviazione. Ringraziamo il governo, dice a Sky TG24, la presidente dell'Associazione delle Vittime. Trump firma il patto con i vertici delle Big Tech, inaugura l'era della superintelligenza, sviluppo responsabile ma no alle paure, dice, se ci fermiamo vince la cena.
2: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

Ed eccolo qui, il terzo spaccato dalla nuova classifica. Le posizioni odierne sono quelle che vanno dalla dodicesima alla nona. Al numero 12, stabili, Ariete e Angelina Mango ci propongono Che bella vita. Ma quanto è piccolo.

0: Al numero 9 stabili, Giulia Bresch con Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Siamo giunti al termine anche del terzo incontro con un pezzo di classifica. Domani il quarto e penultimo spaccato. Quelle posizioni, quali posizioni? Quelle che vanno dall'ottava alla quinta. Adesso vi lascio, amiche. Poco, poco, poco. Tornerò con voi tra poco, poco, poco, poco.

0: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
1: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
2: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
3: Ma dai, è Luca Argentero.
4: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
5: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
4: Amici illimitati.
5: Ma qui è tutto illimitato.
4: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
5: Allora, selfie illimitati.
6: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Dalla ricerca Arval, Antimacula. Innovazione neurocosmetica dai laboratori svizzeri. Per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano. Arval. Ogni emozione passa dalla pelle.
8: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
9: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
8: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
10: Ma possiamo venire anche noi?
8: Sì!
11: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su siscom.eu.
13: Per le idee che fanno discutere.
14: No, la frase è solo per la legalità.
13: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
15: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
13: Per allargare gli orizzonti.
16: La spesa per il PNRR.
13: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
17: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live, tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 4 ottobre alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per J-Ax. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

Notizia, la nostra meravigliosa redazione mi fa parlare del sosia di CR7. Cristiano Ronaldo ha ormai lasciato l'Italia da qualche anno, ma in provincia di Torino abbiamo ancora il suo sosia. Si chiama Luca, ha 28 anni, vive precisamente a Orbassano. I video in cui imita il campione portoghese lo hanno reso popolare sui social, dove è seguito da più di 400.000 persone. Oltre a somigliare a Cristiano Ronaldo in modo impressionante, Luca è a sua volta un calciatore. Dopo un passato nelle giovanili della Juventus, oggi è un difensore del Garino, squadra di prima categoria. Ovunque vada, però, viene scambiato per l'attaccante portoghese. Hai capito?

Sei la più bella del mondo, Raff. E ieri Raffaele ha compiuto 67 anni e è stato inondato di messaggi di auguri. Fan, familiari, amici e colleghi gli hanno rivolto dolci pensieri e tanti commenti d'affetto. Il figlio Samuele lo ha definito il suo maestro di vita e la sua ispirazione più grande. Laura Pausini invece ha raccontato che conserva la maglietta comprata nel 1991 al suo primo concerto di Raff.

0: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
1: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
4: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Quando Maurizio Crozza torna...
6: È tutto pronto?
5: Si sente...
6: Vado subito al punto...
7: E chi? Perché? Ma de quando? De come?
6: Non lo so.
8: E come non lo sa?
6: Hai capito?
8: Veramente no. No, no.
9: Provo microfono, sa de tappo.
6: Beviamo!
8: Ma che...
6: Ci siamo capiti.
7: No. Grazie a tutti,
6: no,
7: davvero.
6: No.
7: Grazie,
6: no.
7: Graziella, e grazie...
8: No, presidente.
7: Tante, dai.
10: Fratelli di Crozza, da venerdì 2 ottobre in prima serata, sul 9.
11: Città.

0: Olio fresco Citterio dal 1878, sa di felicità.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.
6: Yakult Plus. Pesca, pesca, pesca. 20 miliardi di probiotici LCS. Pesca, pesca, pesca. Ricco in vitamina C per il sistema immunitario. Pesca, pesca, pesca. E indovina il gusto? Yakult Plus, gusto pesca. Mmm.

Ed eccola un'altra bella notizia che arriva dalla nostra meravigliosa redazione. Parliamo del massaggiatore in sella ai mondiali di ciclismo. Ai mondiali di ciclismo la Slovacchia ha dovuto fare i conti con un'emergenza senza precedenti. Per malanni e infortuni dell'ultimo minuto nessuno poteva correre e la squadra si è trovata senza ciclisti disponibili. I dirigenti della nazionale però hanno avuto un'idea geniale e hanno iscritto alla gara il massaggiatore Vladimir Kovacic, 28enne ex ciclista. La sua ultima corsa era stata nel 2017. Nonostante quasi 10 anni di inattività, Kovacic è riuscito a rimanere in gruppo per 100 km, ritirandosi solo poco dopo.

0: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
1: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo, è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

0: tu.
1: Eh sì, lo so che lo sapete che abbiamo appena ascoltato Stupida Sfortuna e Fulminacci, ma io devo dirvi ufficialmente, cari amiche e cari amici all'ascolto, che qui alla mia destra si è così, è comparso e apparso, mi ha fatto un'apparizione Mauro Marino.
2: San Marino, buongiorno capo, buongiorno a tutti.
1: San Marino, tutto a posto?
2: Tutto a posto, grazie. Male. Lei?
1: Eh sì, eravamo preoccupati. Perché ho detto, ma come starà Marino?
2: Sta. Però un altro raffreddato.
1: Tenevo un'altra preoccupazione.
2: Quale?
1: Come sta Francesca?
3: Ah, bene. Eccomi, ma capo, sto benissimo, eccomi qua.
1: Ma che bel vestitino.
3: Grazie.
1: Ma chi gliel'ha fornito?

0: Questo bel vestitino.
1: No, sono un po'. Guarda, questo
2: lo so
1: è
2: io. Fred De Palma, vero?
1: Ah, Fred De Palma, pieno di palme.
0: È vero. Allora, amiche e amici, dovete sapere che oggi Ananda Francesca è piena di palme, mentre invece no. Mauro non ha le palme.
1: No.
0: Eccolo.
1: Ne vuoi un po'?
0: Che colore è? Bianco sporco.
2: No,
0: che roba è?
2: Questo è crema.
0: È crema.
2: Crema.
0: È un cremino.
1: È buona crema, la crema.
0: Mauro Marino oggi è un cremino.
2: Cretino e cremino.
0: No, ho detto cremi, lui deve, subito si deve allargare.
2: Ma posso dirlo, no? Posso dirlo?
0: No, perché ti vanti? Ah. Scusami, Marino. Mauro Marino è qui vicino. Vuoi fare le rime? Facciamole.
1: Facciamole bene.
0: Va bene, amiche e amici, finisco di tediarvi con queste stupidate vere, autentiche, proprio certificate, e vi annuncio ufficialmente che vi sto per lasciare per le prossime tre ore con Mauro Marino che è la mia, e Francesca Leto.
1: Grazie.
0: Ecco. Ma dato che sono le 13:10, sta per entrare in questa stanza con la sua cremanza.
2: Ci avrei scommesso.
0: La cremanza, con la sua palmanza.
1: Giusto.
0: Con la sua speditanza.
2: Sì.
0: Era lento oggi, era lentino.
2: Con calma.
0: Chi?
2: Augusto.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale buon mercoledì 30 settembre 2026. Il suino ce l'ha col pistolino, è un incidente domestico agghiacciante in Piemonte. Un uomo è stato morso da un maiale nell'organo genitale, trasportato in ospedale, è il proprietario dell'animale, le sue condizioni per fortuna non sono gravi, ma lo spavento e l'orrore sono stati tanti. Infatti un uomo è stato morso ai genitali dal proprio maiale domestico, un esemplare del peso di 200 kg alla frazione Grange di Caselette. A dare l'allarme sono state le persone presenti colà. Per prestare le prime cure all'uomo e valutare le sue condizioni sono intervenuti quelli del 118, l'ambulanza e persino l'elicottero. Dopo gli accertamenti e le prime medicazioni sul posto, le condizioni del ferito per fortuna non sono risultate gravi. L'uomo è stato poi fasciato e trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Rivoli, vicino Torino, dove è stato medicato e dimesso. Attenzione, il 71% delle famiglie italiane è pronto a tagliare le spese per il caro carburante. Il caro carburante, insomma, non è soltanto più una voce di spesa che pesa e come se pesa sul bilancio familiare, per molte famiglie italiane si sta già traducendo in una revisione della propria vita, delle proprie abitudini quotidiane e degli spostamenti, delle spese considerate rinunciabili. Con l'arrivo dell'autunno e dell'inverno poi la pressione combinata dei costi di mobilità ed energia potrebbe rendere ancora più stringenti le scelte sui consumi. E poi si attende l'effetto delle iniziative proposte ad esempio dal governo e anche da alcune compagnie dell'energetico, che propongono appunto iniziative e sconti per venire incontro ai problemi della gente. Arriva per la prima volta nella città eterna, Roma, proprio dove era stato concepito 200 anni fa il quadro Rome from Mount Aventine del 1836, tela annoverata tra le massime espressioni della tarda produzione di Turner, JMW. Turner il prossimo 9 dicembre a Londra, Sotheby's, avrà l'offerta d'Anstap con una stima da far girare la testa. Si parla dell'ordine di 50 milioni di sterline. La popolarità di Macron e del suo primo ministro Sébastien Lecornu è in forte calo secondo un sondaggio. Il 62% dei francesi pensa che l'esecutivo debba destinare maggiori risorse alla questione dell'energia, nonostante l'allarme dei conti pubblici della Francia. Anche Lecornu registra un forte calo, meno 8 punti. Insomma, Macron e Lecornu, sono nei casini, La strage di Marzabotto, la memoria resta un monito, deve restare un monito, ha affermato il presidente della Repubblica Mattarella. Ciò che è accaduto allora può ripetersi, la guerra è ricomparsa. Dice la bravissima, simpaticissima Mirta Merlino: io voglio fare una dedica al mio compagno Marco Tardelli. Abbiamo scoperto, forse un po' tardi, la bellezza della parola noi. Auguri a voi. Lo sport, il calcio, la Nation League, l'Italia di Mancini, del Mancio, ha vinto in Turchia e si è rilanciata in Nation League e venerdì si va in Francia. Poi il 5 ottobre ci sarà il ritorno con i turchi. Intanto c'è anche l'Under 21 che insegue il proprio traguardo, l'Europeo 2027. Domani gli azzurrini saranno in campo con l'Armenia e poi il partitone il 5 ottobre contro la Polonia. Le due squadre sono nettamente davanti a tutte le altre. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 24.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza. E
3: sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
4: Ben ritrovati da Alberto Alfano. L'atmosfera continua a restare stabile sull'Italia grazie alla presenza costante dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio registreremo ancora un diffuso soleggiamento su tutto il territorio nazionale. Da segnalare soltanto qualche isolato addensamento e locali rovesci sulle Alpi occidentali e sulla Sicilia meridionale. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni se non per un aumento della copertura nuvolosa sulle regioni nord-occidentali. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: niente.
1: No, ha detto così, che sì, non sì, sono sì, niente, sì, ha detto.
0: Non siamo niente, non siamo.
1: No,
0: non
1: ma
0: siamo
1: no.
0: Non siamo. Non siamo camorcia, questa è una cosa che ci piace. Ciao Luca, come stai? Come
2: ciao,
0: stai?
2: Sono Luca.
1: Il ciao parafulmine Luca
0: di Parabiago, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ma noi chi siamo noi?
3: Mauro Marino. Francesca Leto.
0: Allora, eccoci. Mauro Marino il cremino e Francesca Franci De Palma oggi.
1: Sì, oggi sono Franci De Palma. Ciao, ho deciso di ispirarmi proprio a Fred De Palma.

0: abito.
1: Hai fatto bene, ragazzina.
0: Ragazzina.
2: Chi è? Devo sapere se voi mi sentite, sì. Cosa devo fare per mandare i messaggi?
1: Quello che hai appena fatto.
0: Guarda, per mandare i messaggi basta scrivere al 331-995-0095. Eccoci qua.
1: Tutto molto facile e semplice, certo. Sono già arrivati parecchi e come al solito tra poco faremo il primo girettino. Abbiamo detto tutto?
0: Ma sai che abbiamo detto tutto?
1: Ma guarda, siamo stati velocissimi.
0: Veramente?
1: Velocissimi. Chi c'è?
0: C'è Tananai. Ah.

0: No, è perché è una cosa strana, capito? Vabbè, ci sentiamo
1: con
0: dopo,
1: chi,
0: grazie.
1: Con chi sei al telefono?
0: Con i RIS di Parma.
1: Con i RIS di Parma? Sì. Perché?
0: Perché c'è un cadavere dentro appeso lì all'attaccapanni in
1: quel
0: sacco.
1: Ma no, sono i miei vestiti.
0: Sei sicura?
1: Sì,
0: allora, no. Richiamo i RIS di Parma, sono...

0: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
1: Datroni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Stato sa di felicità.
1: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
2: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
3: Verde, rosa, arancio.
4: Ma cosa sta succedendo qui?
3: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
5: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
3: Scegliamo anche domani, vero?
5: Fruttolo, scegliere fa crescere.
6: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma... mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrice e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Il folle piano di papà sta coinvolgendo tutta la famiglia.
10: Preparati a lasciare il mondo che conosci.
11: Alcuni dicono sia incantato. Creature strane, luci misteriose.
12: Insomma, le solite cose.
13: Non direi le solite cose.
10: L'avventura sta per cominciare.
14: Tenetevi forte.
10: L'albero di molto lontano, dall'8 ottobre al cinema.
15: Questa settimana da Aldi, tante offerte. Come rollè di suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro. E uva bianca senza semi da 500 grammi, coltivate in Italia, a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.
17: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robo, un lottatore.

0: vado.
1: Qui. Vai,
0: allora
1: vai.
0: Andiamo tutti e due con il primo giro ufficiale dei saluti a caso.
1: Okay. Eccola, l'ha fatta partire proprio con quel secondino di così di bianco proprio per assaporare, assaporare.
2: Lasciamo perdere.
1: Assaporiamo.
2: Sì, assaporiamo.
0: Assaporiamo.
1: Pure. Inspiriamo.
0: Vai, vai, inspira.
1: Radiofoni del mio cuore,
0: oh,
1: come state?
0: Beh, abbastanza bene.
1: Ma lo sapete?
0: Dopo l'Arena di Verona siamo tutti e due un po' presi con il naso.
1: Lo sappiamo, ci dice Virna. Lo sappiamo che siamo gli inconfondibili clorofillosi autunnali
0: che
1: speaker che aiutano l'autunno a riempirsi di colori e di risate.
0: Infatti anche a noi cadono un po' le foglie.
1: Virna è poetica.
0: Come l'autunno, no?
3: In che senso?
0: Le foglie, ho detto le foglie.
1: Sì.
0: Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Il nostro amico da Sferra Cavallo con noi anche oggi. Che bel nome, Sferra Cavallo.
1: Vero, vero. Ma lo sapevi che oggi Anna compie 58
0: anni? Anna, tanti auguri
1: Anna.
0: Tanti auguri Anna. Ciao FM, stavo pensando, come riportato dal mitico Augusto Abbondanza, a quell'allevatore della provincia di Turin che è stato morso proprio lì dal suo maiale. Chissà
1: proprio
0: che
1: lì?
0: Male.
1: Ma lì, proprio
0: sì,
1: lì.
0: L'ha spiegato prima. Uh-huh. Speriamo che non finisca tutto nei salami, dice Stefano.
1: Ecco.
0: Speriamo di no.
1: Poi, di no. Poi abbiamo
0: certo,
1: auguri di
0: essere morsicato. Da un salame che è sul salame.
1: Vabbè.
0: Comunque, prego.
1: Allora, ma sai chi fa gli anni? Scusate, il momento è
0: importante.
1: Ha capito
0: un po' in ritardo, perché... ma prego, scusa.
1: Ma lo sapete oggi chi fa gli anni?
0: Ma certo
1: anche?
0: Che sì.
1: Oggi Renato Zero compie 76
0: auguri,
1: anni.
0: Renatone.
1: Auguri,
0: tanti
1: Renatone
0: auguri,
1: nostro.
0: Tanti auguri. Siete eccetera, io oggi compio 55 anni, me li fate gli auguri, Valeria da Bologna, certo che
1: Vale,
0: sì.
1: Vale, auguri.
0: Ciao Valeria.
1: Salutiamo anche Emanuele di Aviano che si unisce agli auguri per Renato Zero. E invece Sauro ci dice che domani è il compleanno di sua moglie Ornella.
0: Fantastico.
1: Che ne compirà 65. Vuole dire che dopo 45 anni di matrimonio e nonostante qualche piccola incomprensione, sua moglie rimane e rimarrà sempre il centro
0: Ma
1: più importante
0: bello,
1: della sua
0: bello,
1: vita. Che meraviglia.
0: Bello. Fantastico. Sai come si chiama Sauro di cognome?
1: Come?
0: Dino.
1: Ah, ecco.
0: Gliel'ha fratta mille volte sta battuta. Pensa,
1: una volta in più, una volta in meno.
0: Va bene,
1: Sauro.
0: Un abbraccione a te e soprattutto a tua moglie, va bene? Perfetto.
1: Ecco, questa canzone è per lei, dai.
0: Sì, per chi?
1: Per la moglie.
0: Ci sei sempre stata?
1: Sì, è bella.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

0: E vai. Ci vuole.
1: Sento già molto meglio.
0: Lidia,
1: e voi?
0: Maria, ci puoi fare un favore? Scusa, ti ho interrotto.
1: Cosa dice Lidia? Lidia
0: è passata. Volevo dire se poteva dare una bottarella in testa a Camorcia, ma niente, è andata via. Puoi andare, grazie.
2: Ah! E se non carica lo streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su syscom.eu.
6: 57 è uno spettacolo. 57 è un percorso. 57 è una scoperta. 57 è un incontro. È moda. È un viaggio. 57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
11: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
12: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
11: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
13: I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.

0: costiera amalfitana, non da può portare a Milano, però Milano lo può portare in costiera amalfitana.
1: Questo sì.
0: Ma pure Sorrentina.
1: Ma chi è?
2: Sono Salvatore. Ciao
0: Salvatore.
1: Ciao Salvatore.
0: Auguri, buon compleanno a Federico da Mascia e Roberto. Auguri Federico.
1: Auguri. Tantissimi auguroni anche a Sergio, Ezio e Ruggero, tutti i volontari del Corpo Volontari della Val di Non Cle Trentino.
0: Ciao.
1: Dai colleghi volontari del 118, ci
0: ciao,
1: scrive Amedeo. Amedeo.
0: Ciao. Ciao ragazzi, volevo fare gli auguri a un fantastico compleanno alla mia principessa Valentina. Oggi compie 32 anni Alessandro da Vigevano. Auguri Valentina.
1: Auguri, ma quanti compleanni.
0: Mamma
1: ciao,
0: mia.
1: Sono Daniele da Camaiore. Volevo fare un saluto a tutti i miei colleghi della Family Service. PS, Mauro?
0: Sì.
1: Mauro, volevo fare un saluto a tutti quelli che fanno sport con le cuffie. Ecco.
0: Un saluto a voi, cari amici. Un saluto caro a tutti voi, cari amici. Saluto caro.
1: Ci saluta anche Armida da Cuneo. Dice che Leo è in ferie, ma aspetta un saluto. Ciao Leo.
0: Ciao Leo, un bacione. Ciao Armida. Ciao amore Francesca, Anna. Buona giornata, buona guarigione a Mauro. Un caro abbraccio. Ma sono solo raffreddato. Chi è?
1: Chi è?
3: Mauro.
1: Mauro.
0: Allora, poi.
1: Mauro.
3: Mauro.
0: Sì.
1: Buon pomeriggio, Mauro e Francesca, i miei migliori amici online. Oggi vi scrivo da Riccione, come sempre anche qui ho alzato il volume dello stereo al massimo con la canzone ovviamente di Tommaso Paradiso, perché questo nostro ascoltatore Giuseppe è
0: ma lui così. È a Riccione?
1: Sì,
0: e quindi è sotto il sole, sotto il sole di Riccione,
1: Riccione.
0: Va bene, poi leggeremo anche gli altri. Oggi veramente tanti compleanni, abbiamo già fatto gli auguri anche a Renato Zero, giusto?
1: Eh già.
0: Hai visto come
1: celeste il cielo oggi?
0: Molto
1: sì. Chi è?
4: Buon primo pomeriggio da Alberto Alfano. Non sono previste nuvole nella giornata odierna.
1: Meno
4: grazie.
1: Male, meno male.

0: scattare una foto.
1: Ma mi sembrava di aver visto Nino e Nina.
2: Ma sì, anche a me sembrava di averli visto. Però a me sembra proprio che siano qua, non sì, sono mica qua. Sono qua. Non potete dirlo così.
3: Oh, che bella bello sorpresa, vedervi ragazzi. Qui, Daniele e Emiliano.
1: Ciao ragazzi.
2: Evviva.
1: Come state? Molto bene. Dove andate? In vacanza?
4: No.
1: Un orario strano.
2: Passavamo di qua. Avete fatto proprio bene, anche perché è proprio il momento di dire che ore sono, quindi potreste dirlo voi.
5: Vai tu, Nino, dai.
1: Non lo dite mai questo orario qua.
4: Davvero?
2: Dai.
4: Aspetta,
1: vai.
4: Sono le 14.
1: Ma

0: di qualcosa, ma non.
1: Cosa? Cosa?
0: Mi sono scordato.
1: E fa niente, dai, ti verrà in mente.
0: Comunque, non mi sono scordato di Giusy Ferreri, anche perché ci ha fatto la canzone. Prima, safe, buona domenica. Seconda oretta insieme, parliamo di questo tizio. Io voglio fare come fa lui.
1: Lui chi è, intanto?
0: È un monaco giapponese. Se ne va.
1: Scusa, prova a ridire monaco giapponese.
0: È un monaco giapponese. Se ne va.
1: Dove va?
0: Va via, va via per 12 anni, si isola per 12 anni, ha deciso di isolarsi per 12 anni, ha detto basta, ci vediamo tra 12 anni.
1: No, ma non doveva essere
0: solo quando
1: su
0: dico
1: monaco
0: giapponese,
1: giapponese,
0: scusa. Ci vediamo tra 12 anni, ma il 12 monaco anni. Giapponese.
1: Ma scusa, dove va?
0: Va a ritirare, ha deciso di, come dire, di isolarsi dal resto del mondo per affrontare uno dei regimi più rigidi previsti dalla sua fede, quella buddista, e vivrà solo in un mausoleo di Kyoto in Giappone. E niente, starà lì,
1: scusa,
0: per 12
1: era...
0: anni.
1: Vabbè. Comunque, scusa, 12 anni sta lì. Quanti anni ha? Facciamo i conti.
0: Non lo so,
1: un
0: non mi ricordo quanti anni ha. Mi fai domande.
1: 31,
0: di
1: 31, ce ne ha 31.
0: Tornerà quindi a 43.
1: Cavolo, si 43. Perde un bel pezzettino. Beh, però per ora sono contento.
0: Però scusa, vuoi mettere là da solo, non deve discutere con nessuno, non parla
1: anni.
0: Con nessuno, non si stressa,
1: fai?
0: Non si stresserà, ma sarà tranquillo e beato là, non dovrà vedere come noi camorce, che
1: no,
0: quelle robe
1: non
0: lì.
1: Vede nessuno.
0: Cioè, vuoi mettere 12 anni tranquillo e beato là?
1: No, no, no, io no, sono troppi.
0: In un mausoleo a Kyoto. In Giappone. Io ci andrei.
1: No, allora vengo con te, da solo non ti lascio andare.
0: No, da solo, se no che senso ha? Ma non ha senso, cioè io mi fa piacere, per carità, tutto quello che vuoi, però bisogna andare da soli, se vuoi devi andare da soli.
1: Ma noi qua siamo in coppia, se vai là devo venire anch'io.
0: Ho capito, ma non è che vado a fare un programma in radio, vado a isolarmi, scusa. Andiamo con Disco Italia.
2: Disco Italia. Disco Italia è Dedica di Ernia.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
3: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
2: E tutte quelle persone nella foto?
3: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
2: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Non ho capito il titolo de...
1: Vamos a bailar.
0: Mi sembrava. Ma erano Paola e Chiara?
1: Sì, erano
0: ma
1: proprio
0: loro. Ma è incredibile,
1: sì.
0: Che bello. Va bene, grazie. Chi è?
2: Dottore, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Ho questo problema. Le dico subito che per fortuna non puzzano. Ma... Però è imbarazzante. Anche se non puzzano, fare sempre questi rumori è un po' imbarazzante. Per cosa deve fare? Perché anche se non puzzano, io vorrei comunque risolvere il problema. Secondo lei devo operarmi? Sì, al naso. Ciao Alessandro da Comezia.
0: Grazie Alessandro che ci delizia ogni giorno con le sue freddure. Se vuoi risentire ad esempio questa freddura, basta andare sul nostro sito che è stato completamente rinnovato.
1: Ma certo, pensavi che ci fosse solo una novità? No, ce ne sono ben due di novità su radioitalia.it. La sezione programmi, in cui potete appunto riascoltare tutte le nostre dirette,
0: sì.
1: E poi la sezione format video, dove potete trovare tutti i nostri format originali, come Amore Psiche, A Tu per Tu, Fuori Tempo, Radio Italia Music Week, Scelte Impossibili, Traccia dopo Traccia e tanto altro.
0: Allora, radioitalia.it, il sito di chi ama la musica italiana.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Arriva in Italia il capolavoro d'animazione che ha emozionato il mondo. Il Principe d'Egitto, il musical. Con la regia di Federico Bellone e le musiche del premio Oscar Steven Schwartz. Un allestimento colossal. Oltre 50 artisti sul palco, musiche dal vivo, effetti magici. Roma dal 29 ottobre al Teatro Brancaccio. Milano dal 25 novembre al Teatro Arcimboldi. Epico, magico, leggendario. Il Principe d'Egitto, il musical. Prevendite Viva Ticket e Ticket One.
2: Vieni da MD anche per la tua casa.
3: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
4: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
8: Quando Maurizio Crozza torna,
9: è tutto pronto?
8: Si sente.
9: Vado subito al punto.
10: E chi? Che? Ma de quando? De come?
9: E non lo so.
11: E come non lo sa?
9: Hai capito?
11: Veramente no. No.
12: Provo il microfono, sa de tappo. Beviamo!
9: Ma che... ci siamo capiti?
10: No. Grazie a tutti,
12: no,
10: davvero.
12: No.
10: Grazie,
12: no.
10: Graziella, e grazie.
11: No, presidente.
10: Tante, dai.
13: Fratelli di Crozza, da venerdì 2 ottobre in prima serata, sul 9.
14: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la linea Nivea Face Plus, le creme vitamina C, acido ialuronico, niacinamide e pantenolo sono a 4,99€. Il siero occhi Nivea Epigenetics a 11,90€ e con due prodotti Nivea Viso, di cui uno Face Plus, in omaggio alla Beauty Blender per make-up. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Come va? Come va?
1: Tutto ok, tutto ok, tutto ok. Ma sono finiti i soldi. Soldi.
0: Quelli da un po'.
1: Allora, molto bene. Era Mahmood, appunto, prima no, Amy.
0: Sì, che non c'entra niente. Va bene. Va
2: bene. Chi è? Ciao, potete fare gli auguri a mia figlia Eleonora che oggi compie 23 anni. Auguri da mamma, papà, Giorgia. È il nostro piccolo Edo che è arrivato un mese fa.
1: Auguri,
2: auguri, amore.
1: Auguri, auguri, tanti auguri. Poi
0: tanti altri auguri,
1: messaggi.
0: Attenzione,
1: andiamo,
0: c'è una freddurina.
1: Prego.
0: Carlo ci scrive questa. Mm. Perché se porti un cavallo sopra un ponte devi legarlo? Perché se no cavalca via. Il cavalcavia è il ponte,
1: sì,
0: no? È
1: sì,
0: l'altro nome del
1: capito,
0: ponte. Dice Carlo di salutare Davide, suo figlio, e Simona, sua moglie, perché sono in macchina con
1: ciao,
0: lui.
1: Ciao ragazzi. Poi Luigi da Vicenza ci ha mandato la barzelletta che è un po' lunga, non riusciamo a leggerla. Magari un po' più corta, se ce l'hai, ci fa piacere. Grazie comunque. Poi...
0: Esatto. Ciao ragazzi, sono Pier Salvo, siciliano, ma vivo ad Augsburg in Germania.
1: Bene.
0: Mi salutate Giovanni che sta mangiando la mia pizza. E gli dite che chi mangia troppo sale diventa cretino, è un detto siciliano.
1: Poi
0: non l'ho
1: mai
0: sentito.
1: Troppo sale diventa cretino,
0: ecco,
1: hai capito?
0: Perché
1: gli
0: sta mangiando la pizza,
1: certo.
0: La sua pizza.
1: Ragazzi, vi preghiamo di dire le battute a piccole dosi, altrimenti possiamo farci anche un pensierino e buttarci in una cava.
0: Ma
1: dice.
0: Come? No, dai!
1: Siamo quelli del pasticcino mignolo in tre, se vi ricordate.
0: Sì, sì.
1: E ci ricordiamo,
0: certo,
1: sì.
0: Certo che ci ricordiamo.
1: Che aveva la vostra collega il braccino corto, ne ha portato uno a dividere in tre.
0: Esatto, esatto. Ma poi ha provveduto il giorno
1: adesso
0: dopo.
1: Creeremo uno spazio apposta per le freddure brutte.
0: Sì, ci stiamo pensando.
1: Sì, sì, sì. Queste freddure fanno
0: esatto
1: come gli indovinelli.

0: set hot.
1: E ci sei adesso tu, Eros Ramazzotti.
0: E ci stava scusa, proprio bene.
1: Ci stava.
0: La morcia scuote la testa.
2: Sono Muhammad, voglio salutare mio collega Massimo Carta.
1: Ok.
2: Pulo in più Sardinia e Calleri.
1: Oh.
2: Bene. E ciao, grazie.
1: E ciao a te, Mohamed. Grazie per il messaggio.
0: Anche al tuo collega.
1: Grazie. Chi è il collega?
0: Il collega di
1: Carta,
0: Mohamed.
1: Si chiama?
0: Carta.
1: È sardo. Carta è molto diffuso.
0: Vero, come Marco.
1: Come Marco Carta.
0: Marco Carta.
1: Che dovrebbe fare un duetto, secondo me, con Riccardo Fogli. Che secondo me potrebbe essere una cosa carina. Non te li vedi, Riccardo
0: Sai che
1: Fogli?
0: Per un secondo ho detto,
1: Carta,
0: ah sì, che novità.
1: Sarebbe invece, carino. Sarebbe
0: la novità
1: carino.
0: Invece è che è tornata Francesca Michielin.
1: Evviva!
0: Una nuova canzone.
1: Ma c'è una ragazza?
0: La sua ragazza.
1: Ah.

0: una ragazza dentro la ragazza,
1: sì, sì.
0: Un ragazzo incontra una ragazza,
1: ma è un'altra
0: cosa, un'altra. Francesca Michelin.
1: Chi è?
0: Sono io.
1: Allora, dobbiamo fare una... Chi è?
0: Sempre io.
1: Dobbiamo fare una freddurina.
0: Che ci ha mandato Ale.
1: Ci ha mandato Ale.
2: Mamma, no. Sono arrivato settimo.
1: Ma prima dovevo chiederti io.
0: Ah, scusa, prego.
1: Allora, com'è andata la gara di nuoto?
2: Mamma, sono arrivato settimo.
1: Beh, ottimo, direi.
2: No, settimo.
3: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
4: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
5: Ma dai, è Luca Argentero.
6: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
7: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
6: Amici illimitati.
7: Ma qui è tutto illimitato.
6: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
7: Allora, selfie illimitati.
8: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it nei negozi Sky.
9: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su siscom.eu.
11: Dalla ricerca Arval, Antimacula. Innovazione neurocosmetica dei laboratori svizzeri per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano. Arval. Ogni emozione passa dalla pelle.
12: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
13: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
14: Due verticale, trekking sull'Etna.
15: Escursione.
14: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
15: Aperitivo.
14: E un inverno imperdibile?
15: Vacanza con Costa.
14: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
17: E da oggi anche il mobile.
16: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
18: Per le idee che fanno discutere.
19: No, la frase sono per la legalità.
18: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
20: I studenti si sono impegnati poi sui risultati.
18: Per allargare gli orizzonti.
21: La spesa per il PNRR.
18: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori.

0: Francesca De Palma.
1: Gira,
0: perché c'ha le palme, ho le palme oggi, allora è Francesca De Palma con Anita e Mischilla, la testa gira. Vedi che c'è Di Girolamo, si è sentito chiamato in causa quando prima abbiamo fatto gli auguri a Mimma, abbiamo detto oggi è San Girolamo.
1: Lui essendo il cognome, però fa niente, ci però entri lo stesso.
0: Lei ci scrive anche la Mimma di prima dell'onomastico di oggi. Io festeggio oggi perché mi chiamo come mia nonna Girolama, che la chiamavano così, Mimma, i miei hanno festeggiato come Mimma. Un abbraccio Mimma da Milano, e mi sa che sono anche l'unica Mimma registrata all'anagrafe.
1: Come
0: dice.
1: Mimma,
0: come
1: esatto,
0: Mimma
1: esatto.
0: Proprio.
1: Ma senti, ritornando un attimo a Marco Carta,
0: sì?
1: Che hai detto che doveva fare il duetto con Riccardo Fogli.
0: Esatto.
1: Ci segnala questo ascoltatore Alessio da Rimini.
0: Sì?
1: E per rimanere in tema di prima, vero che Marco Carta e Riccardo Fogli faranno un concerto a Fabriano?
0: Cioè, è famosa Fabriano per la carta, certo che sì, probabilmente.
1: Io ricordo i Fogli a 4 che usavo a scuola.
0: Quelli lì, quelli lì.
1: Fabriano.
0: Ma scrivono, ma posso chiamare per chiedere una delucidazione sulla battuta che non l'ho capita, dice Anto da Stezzano Bergamo. Ma quale? Quella del bambino?
1: Allora, perché il bambino praticamente dice che è arrivato
0: te la rifacciamo,
1: sì, rifacciamola. Allora com'è andata la gara di nuoto?
2: Bene, mamma, sono arrivato settimo.
1: Ah, ottimo.
2: No, settimo.
1: Adesso hai capito? Anna, adesso che l'abbiamo fatta
0: settimo,
1: piano.
0: Ottimo.
1: La mamma dice ottimo e il bambino dice
0: dai,
1: no, sono arrivato settimo.
0: Ciao, potete fare gli auguri a una mia amica stretta? Facciamo, stringiamoci. C'è un'amica stretta che si chiama Giulia di Caravaggio, che fa 17 anni. Ciao, auguri stretti.
1: Ciao, auguri.
0: Auguri stretti.
1: Paola, stai attenta quando grattugi il formaggio. Manca, accidenti.
0: No, Paola, anche
1: che
0: tu.
1: Che si è grattugiata pure il dito.
0: Guarda il formaggio quando lo gratti. Non è che guardi in giro poi gratti.
1: Ma lei ascolta le nostre battute
0: allora,
1: e si gratta le dita.
0: Poi c'è un altro messaggio. Gli auguri a Lori. Oggi è un anno che è diventata nonna più giovane e più bella d'Italia. Grazie mille Marilu,
1: evviva, evviva tutte le nonne.
0: Sai quanti paparazzi lì a fare la foto?
1: Bella, tutti i paparazzi.
0: C'è anche Cesare Cremonini.

0: ci piace questa canzone, bravo.
1: Scusa,
0: bravo.
1: Mauro,
0: sì,
1: è arrivata una foto.
0: Attenzione.
1: Ti ricordi Tre Amici della Cava,
0: sì,
1: che ci hanno
0: sì,
1: detto però con
0: sì,
1: queste battute?
0: Sì.
1: Ha mandato questa foto, praticamente il camion ha abbandonato, la portiera aperta.
0: Ah, e quindi?
1: Non è che sono andati a buttare nella cava.
0: Non lo sappiamo.
1: Dopo l'ultima freddura
0: speriamo
1: del
0: di no,
1: l'ottimo
0: speriamo di no.
1: Settimo. Speriamo
0: Bene,
1: di no.
0: Giriamo la pagina.
1: Volto?
0: Sì,
1: vado?
0: Certo.
1: Scavallo? Scavallo che sono le tre. È ora Bene. Di andare.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Non si spegne niente, tranquilli, siamo qui. È piaciuta la storia di Marco Carta e Riccardo Fogli? Dopo il concerto a Fabbrigano andranno a ospiti a Carta Bianca da Bianca Berlinguer, dice Antonio da Colleferro.
1: Andremo avanti fino alle 4 con questa storia.
0: Siamo qui ad ascoltarvi, non c'è problema. Attenzione, a Firenze un uomo è stato multato perché la sua auto è passata sotto la telecamera di una corsia preferenziale.
1: Allora, letteralmente è successo proprio così, cioè l'auto è passata sotto la telecamera di una corsia preferenziale, ma c'è un ma.
0: Il fatto è che la macchina non era, cioè non andava per conto suo, era su un carro attrezzi che la stava portando in officina,
1: quindi è passata ma non stava transitando,
0: è stata portata dal carro attrezzi, però la multa è arrivata con della macchina che era sul carro attrezzi,
1: cioè,
0: capito?
1: Il proprietario della macchina è rimasto letteralmente a bocca aperta, ma come? Perché ha detto ma scusa un attimo,
0: sono passato io, la macchina era sul carro attrezzi, fate la multa a me.
1: Pare comunque che adesso dovrà pagare ben 170 euro per questa infrazione, perché se è vero che è vero, l'auto è passata di lì.
0: Di fatto la macchina è passata in una zona di traffico limitato, quindi
1: se
0: non
1: è
0: poteva
1: passata,
0: passare. È passata.
1: Sarà anche la foto.
0: C'è la foto, infatti. Certo. No, si vede proprio la foto. Se vai sulla notizia, vedi la macchina sul carro attrezzi, però la multa alla macchina, hai capito?
1: Ecco.
0: Però d'altronde come fai a dire che la macchina non è passata?
1: No, è proprio
0: la macchina è passata.
1: Comunque.
0: Su un'altra macchina, ma è passata.
1: Ma scusa,
0: capito?
1: Ma il carro attrezzi niente.
0: Il carro attrezzi magari è autorizzato a passare in quelle zone.
1: E allora è tutto giusto così? Se la legge dice che
0: La macchina è passata. Potrebbe essere una scusa. Chiami il carro attrezzi per portare la macchina dentro per non pagare la multa. Per non pagare le...
1: Potrebbe essere.
0: Però dai, non ti costa.
1: No, ma ti arriva la multa.
0: Non ne vale la pena.
1: Comunque è veramente bizzarra come cosa.
0: Sono cose che capitano qui da noi. Tutto a posto, tutto regolare. E chi c'è?
1: C'è Ultimo.
0: Vieni.
1: Ma no, vieni tu.
0: Vieni tu, no, dai, vieni.
1: Vieni nel mio cuore, dai.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Quindi non è un canto d'amore.
2: No, è il tempo di un fiore.
1: Di un fiore. Sì, sì, sì. Allora attenzione, perché parliamo del grande Pino Daniele che stiamo per ascoltare. Io sono pazzo, il film su Pino Daniele sarà presentato nella sezione Grand Public durante la 21esima festa del cinema di Roma, che si terrà dal 13 al 25 ottobre.
2: Nelle sale invece, se volete andare a vederlo, si potrà vedere a partire da giovedì 15 ottobre. Nei panni del grande cantautore ci sarà l'attore Massimiliano Caiazzo, celebre per la sua interpretazione del personaggio Carmine Di Salvo nella serie TV Mare Fuori.
1: Io sono pazzo viene, diciamo, definito un omaggio sentito a un artista che ha segnato la cultura musicale italiana e prende il titolo da uno dei brani simbolo della produzione del grande Pino Daniele, ok? E noi adesso lo ascoltiamo.
2: Quando?
1: No, dico adesso lo ascoltiamo.
2: Quando?
1: Ah, la canzone quando? Pensavo sì, mettessimo sì. Io sono pazzo.
2: No, mettiamo quando adesso.
1: Mettiamo quando adesso. Sì, quindi sì, la mettiamo adesso, quando, sì.

0: Che bella questa canzone, sì, del grande Pino. Bella, bella, bella.
1: Ho
0: bella,
1: un po'
0: bella.
1: Sete adesso.
0: Ho sete ancora?
1: Hai sete?
0: Ho sete,
1: ho
0: anch'io.
1: Sete anch'io.
0: Infatti, guarda,
1: sì,
0: c'ho,
1: sì,
0: qui l'acqua apposta.
1: Vedo, adesso andiamo.
0: Prego.
1: A
2: Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: 57 è uno spettacolo. 57 è un percorso. 57 è una scoperta. 57 è un incontro. È moda, è un viaggio. 57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
5: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
10: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
9: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
11: Ma possiamo venire anche noi?
9: Sì!
12: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Skyr bianco da 500 grammi a 1,99 € e pane proteico gusti vari da 250 grammi a 1,59 €, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Milano, preparati a cantare, ballare e lasciarti conquistare dalla musica. All'8 ottobre torna al Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni Sister Act, il musical. Lo spettacolo più travolgente dell'anno. Un'esplosione di musica, emozioni, risate e un'energia irresistibile, con un cast pronto a farvi ballare ad ogni nota. Acquista ora il tuo biglietto su teatronazionale.it o in biglietteria in via Giordano Rota 1. Sister Act ti aspetta al Nazionale. Sei pronto a cantare con noi?
14: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV su Samsung TV e Rakuten TV.

0: Rolling Stones di The Colors. Allora, alle Figi qualcuno ha rubato 7 kg di droga custodita dalla polizia, l'ha sostituita con della farina.
1: E voi direte, ma e quindi e allora?
0: Il colore è quello, allora, è bianco. Sì.
1: È che questa droga era divisa in 39 panetti,
0: okay,
1: che erano in custodia dalla polizia dal 2019. Ma loro se ne sono accorti solo adesso, nel 2026. Appunto,
0: conto dice, ha sostituito la farina con la droga, uno va a cercare la farina perché deve fare qualcosa e trova la droga. Invece
1: in questo caso
0: è il contrario. Cosa sono andati a cercare i poliziotti lì la droga?
1: Non si sa, comunque ci è voluto un bel po', non sanno come fare a capire quando è stata sostituita, perché a questo punto non se ne è accorto nessuno.
0: Come dicevi tu prima fuori onda, c'erano le farfalline della
1: magari
0: farina.
1: Magari le farfalline della farina hanno nidificato nella farina e loro hanno detto scusa un attimo.
0: Ma come le farfalline? Ma non è possibile.
1: Non è possibile.
0: Non è possibile, magari si sono resi conto che lì c'è lo zampino di qualcuno dall'interno.
1: Stanno facendo
0: però
1: le indagini, adesso indagano.
0: E adesso cosa se ne fanno della farina?
1: Ah, non so.
0: Faranno, che ne so,
1: tante torte.
0: Dei tagliolini.
1: Tante belle
0: cose,
1: torte.
0: Le torte. Molto bene, possiamo andare con la prossima di Serena Brancale. Ci piace, l'abbiamo cantata per un bel po'.
1: Tantissimo. Anima e core.

0: Lo senti?
1: Lo senti? Lo sento.
0: Lo senti?
1: No, che a quest'ora Francesca si spruzza il profumo.
0: Io ogni
1: no?
0: tanto allora... mi spruzzo il profumo. Questa è una mia consuetudine. Sì, ogni sì, tanto sì, mi spruzzo. Ma ti piace questo qua?
1: Buono, sì, buono. Sì. A proposito, Angelo da Brescia sì. dice: ma dice proprio così:
0: ma
1: Francesca, quando spiega le barzellette, ci è o ci fa?
0: Ma Angelo, qualcuno le dovrà pure spiegare, no?
1: Perché non vanno spiegate le barzellette.
0: Ma io le spiego perché penso magari a quelli che non la capiscono subito. A me capita tante volte di non capirla. E allora. Ora mi metto nei panni e quindi faccio così.
1: Bene, bene, bene.
0: Ciao Angelo.
1: Ciao Angelo, grazie Angelo. Poi leggeremo come al solito prima di andare via anche gli altri messaggi. È arrivata anche una barzellettina, magari se ce la facciamo la leggiamo, altrimenti non lo so.
0: Oggi è giornata.
1: È giornata. Fulminacci.

0: Maledetto te, dice Fulminacci, e siamo pronti per raccogliere l'ultimo giro dei saluti a casa. Abbiamo dei compleanni, vedo ancora.
1: Sì,
0: oggi
1: poi magari arriva ancora qualche freddurina di quelle là.
0: Sicuramente, probabilmente. Sì, quindi possiamo andare, grazie.
2: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA e in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Fratelli di Crozza, da venerdì 2 ottobre in prima serata sul 9,

0: 178 sa di felicità.
1: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
2: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
1: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
3: Ma possiamo venire anche noi?
1: Sì!
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: C'è un posto dove tutto può accadere.
7: Ricordate, non andate in quel bosco. Alcuni dicono sia incantato. Creature strane, luci misteriose.
8: Cos'è questo posto?
9: È l'albero di molto lontano.
6: Preparati a lasciare il mondo che conosci e a scoprirne uno incantato.
8: È fantastico.
6: L'albero di molto lontano. Dall'8 ottobre al cinema.

qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: grande.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: Giovanna, mentre eri al bagno è passato, sì? Tiziano Ferro.
1: E cosa ha detto?
0: Voglio farti un regalo.
1: Ma e io dov'ero?
0: Eri
1: capo,
0: al bagno, non
1: giusto,
0: dovevi andare
1: allora
0: al bagno in quel momento lì.
1: Ciao Tiziano Ferro.
0: Poi è passato anche Irama.
1: E cosa ha detto?
0: Cabana.
1: Lì mi dispiace ancora di più non esserci stata. Quasi.
0: Comunque niente, è tutto a posto. Era per dirvi quali canzoni abbiamo passato nel caso in cui qualcuno se lo stesse domandando, diciamo così.
1: Certo,
0: giusto?
1: Certo.
0: Chi è?
2: Sono Salvatore. Sono.
0: Ciao Salvatore.
1: Salvatore,
0: ciao,
1: a proposito,
0: ciao,
1: di titoli delle canzoni, Mario da Piacenza ci pone questo quesito.
0: Sentiamo.
1: Ma se l'ultima canzone di Ermal Meta è Metafisica, come si chiama l'altra metà?
0: Gli faremo sicuramente questa domanda appena
1: la prossima volta.
0: E ti faremo sapere.
1: Ciao,
0: caro Mario. Auguri, buon compleanno da parte mia, Stefania di Pavia, Giuditta.
1: Auguri Giuditta.
0: Non è Giuditta nostra, ragazzi. Giuditta,
1: oh, beh,
0: nostra.
1: Ci saranno anche altre Giuditte nell'universo.
0: Certo. Giuditta nostra li ha fatti quando eravamo al
1: Tanta. Ah, non mi ricordo più.
0: C'era,
1: no,
0: la
1: non
0: festa.
1: Mi ricordo.
0: Dai, abbiamo fatto
1: allora,
0: festa.
1: Allora, ciao Francesca e Mauro, mi salutate, sono sempre all'ascolto. Ciao. Non si firma.
0: Ah,
1: ma
0: ciao,
1: lo
0: ciao,
1: sentiamo,
0: ciao. Al mio collega, parlavamo prima di quello che ha preso la multa perché va la macchina sul caratrezzi, che è entrato nella zona ZTL, traffico limitato, e ha preso la multa. Qualcuno scrive, io non l'ho capita questa. Ad un mio collega era arrivata una multa con la targa e la scritta guardia di finanza sul baule con la targa GF.
1: Non so, non ho capito, però questa non la posso spiegare, per esempio,
0: male,
1: perché non è.
0: Non è
1: so.
0: Una battuta.
1: No,
0: no,
1: è vera, no, ma non la so.
0: Noi
1: l'abbiamo, non la so dire.
0: Prendiamo i saluti a caso, quindi
1: qualcuno
0: prendiamo.
1: Ci manda anche la foto a testimoniare. Sta preparando la parmigiana. Mamma rigorosamente mia. Con pomodoro fresco. Ne gradisci?
0: Le melanzane sono già fritte, tra
1: sì,
0: l'altro.
1: Sì, è già pronto per.
0: Guarda,
1: fare.
0: Guarda, io metterei un pizzichino di sale su quelle melanzane lì e le mangerei così,
1: così
0: come sono,
1: così
0: senza
1: anche
0: nessun problema. Poi salutiamo anche Anto dalla provincia di Bergamo. Poi c'è una freddurina,
1: sì,
0: di Antonio da Margherita
1: la
0: di
1: facciamo
0: Savoia.
1: Recitata?
0: Dai, via, dai.
1: Allora, vai, tocca a te.
0: Signora, sono buone queste mele?
1: Ma certo, sono buone, sono gustosissime.
0: Beh, allora guardi, me ne fa un chilo, per favore?
1: Vuole la busta?
0: Che, no, le spingo a casa a calci così. Cioè.
1: Ce l'ha mandata Antonio,
0: scusa,
1: non è
0: io,
1: colpa
0: io ho letto
1: nostra.
0: Quello che mi. Io leggo
1: tremenda,
0: quello che mi scrivono, non
1: Luca
0: prendetevela
1: Cavolta
0: con me.
1: Voltiamo
0: infatti
1: pagina.
0: Dobbiamo creare questo spazio, queste
1: barzellette fanno
0: come
1: ecco
0: gli indovinelli.
1: Allora,
0: molto bene.
1: Voltiamo pagina.
0: Prego.
1: E salutiamo Vittoria da Euroagri. Chi è?
0: Gianluca Di Girolamo, cosa hai detto?
1: Ho detto voltiamo pagina.
0: Ma cambiamo decisamente argomento. E allora
1: colleghiamoci
0: andiamo
1: con il nostro inviato.
0: Ciao, sono Ignazio, sono l'inviato. Poi andiamo, dai, salutiamolo.
1: Dopo, allora, salutiamo Renato che ci manda dei saluti particolari.
0: Renato,
1: ciao,
0: Renato,
1: Renato.
0: Poi cosa c'è? Finito?
1: Finito.
0: Finito. E gli amici di Euroagri li abbiamo salutati?
1: Sì.
0: Ah, scusa, gli era sfuggito. Ero distratto sul cambiare argomento. Cosa abbiamo?
1: Abbiamo 22 Simba.
0: C'è uno o 22 sono, non ho capito.
1: 22 Simba, tutto insieme.
0: 22 Simba.
1: Tutto attaccato.
0: Sono un gruppo, quindi.
1: E Mauro.

anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami qua.

dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Andarianda. Andarianda, tornano loro, Giuditta e Marco, buongiorno.
1: Ciao,
0: ciao, ciao. Dato che ti è piaciuta tanto, fagliela sentire sta freddurina che è arrivata da Claude.
1: No, perché Claude ha mandato questa barzelletta. Ci sono due ragazzi che camminano sulla spiaggia, lui e lei. Lei dice: ciao, come si chiama il cane? Lui ha un cane. E lui risponde: Chuck. Perché?
0: Perché quando lo chiamo così si gira.
2: Certo. Chuck si gira.
1: Ma è carinissima.
0: Dobbiamo creare lo spazio, queste freddure fanno come gli indovinelli.
2: Col freddo comunque si sa che. Comunque ho la risposta a quella che avete dato prima voi, cioè perché l'ultima di Ermal Meta si chiama metafisica.
0: Ah, perché? Perché?
2: L'altra metà Ermal, metà Ermal e metà fisica.
0: È giusto, bravo, vedi? Allora bastava chiederlo a Marco e Giuditta, non a noi queste domande.
3: Non mettermi in mezzo, non mettermi in mezzo a queste risposte che da
1: dovete
3: Marco.
1: Dovete chiederle a loro.
0: Mario da Piacenza, dovevi chiederlo a loro, vedi che lo sanno. Ma voi lo sapete che oggi è l'anniversario di Laura ed Emiliano?
2: Del nostro Emiliano.
0: No, non lo sapevo.
1: Quanti
0: allora,
1: anni?
0: Auguri, anniversario.
1: Auguri, anniversario,
3: ma non lo dico.
0: Laura,
1: fa niente, è anniversario.
0: Ma lo sapete che è tardi?
1: Sì, giusto.
0: Lo sapete che tocca a voi?
3: Sì, siamo pronti.
0: Lo sapete che Cavorcia se ne va?
2: Sì.
0: Ciao Luca,
1: Luca
0: grazie.
1: Viene con noi, viene a fare merenda.
0: Bene.
1: Dai,
0: ciao,
1: andiamo.
0: Ragazzi, a domani.
1: Sono le 4, ciao.
4: Ciao ragazzi. Ciao, ciao.

0: Claudio De Piscopo, andamento lento a Radio Italia, solo musica italiana. Amici, buon pomeriggio, buon mercoledì. Oggi è l'ultimo giorno di settembre, eh? Ciao Giuditta.
1: Ciao Marco.
0: Dico perché settembre è uno di quei mesi come gennaio che sembra infinito.
1: Ma infatti io pensavo che fosse già finito da un po'.
0: No.
1: Cioè
0: no,
1: io
0: no,
1: mi stavo già preparando, pensavo che fosse Halloween tipo oggi.
0: E invece...
1: Aulin.
0: Aulin.
1: Anche voi.
0: Ma è molto probabile.
1: Certo.
0: Sì.
1: Aulin in questo periodo, sì, perché non si capisce bene come vestirsi. Salutiamo Edo Stanzini che è in regia.
2: Eccolo. Eccolo.
0: Sacco di gente,
1: ricchi premi e cotillon.
0: Sì. Allora,
1: cotillon.
0: Amici, oggi abbiamo un po' di cose interessanti da condividere con voi, eh?
1: Devo dire che ho fatto caso al fatto che ci sono molte cose che riguardano lo spionaggio.
0: Sì.
1: Non ho capito bene perché? Per quale motivo. Perché? Siamo molto interessati ai servizi segreti degli altri stati. D'altronde,
0: i tempi che corrono.
1: Esatto.
3: Excuse me.
1: Lo pretende.
0: Ha cambiato il nome all'intelligenza artificiale, il nostro amico. Adesso non si chiama più intelligenza artificiale, adesso si chiama superintelligenza. Ha deciso lui, ma non gli ha chiesto nessuno.
1: No. Quindi. Vabbè, d'altronde questa cosa di cambiare i nomi senza che nessuno l'abbia chiesto.
0: Sì, a lui piace.
1: È una cosa che
0: è veramente creativa.
1: Bene, io direi che possiamo iniziare adesso.
0: Sì, mi chiedevo una cosa, Edo Stanzini, prima.
1: Cosa?
0: Tu puoi chiedere a Giulietta questa cosa. Qual è il plurale di burro cacao?
1: Burri cacao.
0: Brava. Adesso
1: posso pensare un po'. Ho un epistassi per la fatica.
0: Sì. L'alternativa era peggiore.
1: Mi sanguina il naso.
0: Il naso. Chiaro, plurale. Chiaro.
1: Possiamo iniziare, per favore, vai. Grazie.
4: Disco Italia. Disco Italia è dedica di Ernia.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'hai?

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
3: Infatti.
2: E perché nella foto sei su un palco?
3: È una storia lunga.
2: Quanto lunga?
3: Fino alle 5 del mattino.

0: Gali, casa mia, su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Allora, parliamo, è vero, di spionaggio, oggi lo faremo.
0: Sì.
1: Perché è una cosa che poi appassiona tutti, però noi possiamo tralasciare i nostri artisti preferiti che fanno cose.
0: Ma in qualche modo di sponda c'entra sempre lo spionaggio, perché noi li spiamo.
1: Sì.
0: Scopriamo cose e poi le divulghiamo.
1: Diciamo che il massimo di spionaggio che riusciamo a fare è Instagram.
0: Vabbè, è comunque una forma di.
1: Va già bene.
0: Guarda che io ho amiche che se dai solo nome e cognome ti trovano tutto.
1: Tutto,
0: tutto
1: legalmente.
0: Legalmente, okay. Attraverso i social, tutto. Aggiornatissimo.
1: Allora dopo ci aggiorniamo.
0: Va bene.
2: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
3: E che sapori, Antonella!
4: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, Buona Spesa Italia.
5: C'è il nuovo vicino.
6: Ma dai, è Luca Argentero.
7: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
8: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
7: Amici illimitati.
8: Ma qui è tutto illimitato.
7: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
8: Ma allora, selfie illimitati.
9: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
10: Per le idee che fanno discutere.
11: No, la frase sono per la legalità.
10: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
12: I studenti si sono impegnati poi sui risultati.
10: Per allargare gli orizzonti.
13: La spesa per il PNRR.
10: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
14: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19€. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Verde. Rosa. Arancio.
2: Ma cosa sta succedendo qui?
1: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
3: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
1: Scegliamo anche domani, vero?
3: Fruttolo. Scegliere

0: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it. Basta un penny.
1: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 4 ottobre alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per J-Ax. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: Alfa con Jovanotti, buon vento a Radio Italia, solo musica italiana. A proposito di Jovanotti, alla Festa del Cinema di Roma, dal 14 al 25 di ottobre verrà presentato in anteprima il docufilm Lorenzo, l'incredibile avventura di Jovanotti.
1: Sì, è un film, anzi docufilm, che sarà poi al cinema dal 26 novembre al 2 di dicembre, e Jovanotti ha spiegato che i due registi che sono Dario Zonta e Carlo Zoratti, sì, gli hanno proposto il docufilm 7 anni fa, quindi era in cantiere da tantissimo tempo.
0: Lui ha accettato, ma una condizione: non avere alcun controllo sul racconto.
1: Oh,
0: cioè,
1: finalmente
0: io sono
1: uno
0: una,
1: che fa così.
0: Sono una giraffa e voi siete quelli di Quark, ha detto Lorenzo.
1: Sì, che lo osservano inguattati nei cespugli. Comunque, io sono sicura che sarà un racconto, perché poi è molto fastidioso quando ci sono i docufilm, però in qualche modo l'artista che viene documentato mette becco.
0: Ma il documentario comunque lascia fuori un punto di vista, che sia dell'artista o che sia dei registi. Qualcosa, un punto di vista c'è, quindi lui aveva il desiderio di farsi raccontare, non di raccontare.
1: Molto curiosi di vederlo. Ripetiamo, dal 26 novembre al 2 dicembre, sì, sarà nelle sale.
0: C'è una canzone uscita da poco, di settembre, si chiama Lentiggini.
2: Le chiavi del tuo

0: No, precedenti no, di questo tipo, però si è tornato a parlare di un caso di qualche anno fa, di un piccione che è stato arrestato,
1: sì,
0: perché se l'è meritato,
1: sì,
0: perché era accusato di essere una spia cinese.
1: Sì, è stato 8 mesi in regime di detenzione.
0: Sì.
1: Esatto.
0: Chiaro, 8 mesi ragazzi, quindi non è una roba da poco.
1: No, oltretutto prigione di massima sicurezza, perché spia cinese è pesante come...
0: Poi parallelismo del tempo dei piccioni, 8 mesi sono 40
1: sono tanto,
0: anni.
1: Quindi, tanto,
0: poi,
1: esatto.
0: È importante.
1: Perché l'hanno arrestato? Perché lui indossava 2 anelli.
0: Sì.
1: Poi non nelle dita. Cioè ce l'aveva la zampina. Vabbè, comunque. No,
0: è chiaro,
1: comunque.
0: Scusa, è un piccione gangsta. Dove li mette gli anelli?
1: Eh no, credo che li avesse proprio sulla parte centrale. Vabbè, comunque. Con scritte che sembravano caratteri cinesi.
0: Sì.
1: Quindi
0: sì.
1: Le autorità che lo hanno catturato, non è dato sapere come, forse una soffiata, non lo so.
0: Certo. Divento, però.
1: Hanno pensato che si trattasse di un animale coinvolto in attività di spionaggio. E quindi è stato bloccato e detenuto per 8 mesi.
0: Poi ha capito. C'è stato il processo, è tornato sui suoi passi.
1: No, hanno scoperto che probabilmente era di Taiwan.
0: E quindi non c'entrava niente.
1: No, ha perso la rotta.
0: Gli sono serviti. Comunque.
1: È arrivato fino in India, sì, adesso non lo farà più.
0: Adesso non si mette più in questi giri strani. Questo è sicuro.
1: Io vorrei essere una mosca per vedere la persona che deteneva il piccione.
0: Sì,
1: cioè
0: anche,
1: la cella del
0: anche
1: piccione.
0: Anche il lavoro dei servizi segreti per arrivare a questa grande cattura.
1: Sì, bellissimo.

In Negramaro, la prima volta su Radio Italia, solo musica italiana. Io non so se è la prima volta che succede una cosa del genere, credo di sì. Credo di sì. Ma, credo non ci siano precedenti.

0: Kintsugi di Elisa, Radio Italia, solo musica italiana.
1: Rimaniamo in tema spionaggio, eh?
0: Sì?
1: Sì.
0: Come mai? No,
1: beh, hai presente Bonnie e Clyde?
0: Come no?
1: Ecco, quasi. È successa una cosa che quasi.
0: Meno male perché quella non è andata benissimo.
1: No, non è finita. Anche questa non è finita benissimo, però non così male. Però i dettagli te li spiego.
0: Vedo l'ora di sentirli.
1: Sì, sì, sì.
2: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, Dixan liquido in confezione da 3 per 66 lavaggi a soli 7,99€.
3: Famila, con noi, sei in famiglia.
4: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
5: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
4: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
6: Ma possiamo venire anche noi?
4: Sì!
7: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Grand Vision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con Grand Vision Plus ne ho presi addirittura due.
8: Scegli anche tu Grand Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con Grand Vision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
9: Dici che lo conosco?
10: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
9: Ah, quello naturale, senza additivi.
10: Bravo.
9: DOP, solo carne italiana.
10: Esatto.
9: Il crudo.
10: E allora non lo conosci.
9: Perché non è crudo, è Parma.
11: Piacere, prosciutto di Parma.
12: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
13: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
12: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
14: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
15: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
16: E da oggi anche il mobile.
15: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
17: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: Arriva in Italia il capolavoro d'animazione che ha emozionato il mondo. Il Principe d'Egitto, il musical. Con la regia di Federico Bellone e le musiche del premio Oscar Steven Schwartz. Un allestimento colossal. Oltre 50 artisti sul palco, musiche dal vivo, effetti magici. Roma dal 29 ottobre al Teatro Brancaccio. Milano dal 25 novembre al Teatro Arcimboldi. Epico, magico, leggendario. Il Principe d'Egitto, il musical. Prevendite Viva Ticket e Ticket One.

0: questo treno per... Qui sto sotto di te.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: Raff, pazzi, stupidi ragazzi. Allora, come vi abbiamo anticipato qui su Radio Italia, solo musica italiana, continuiamo a parlare di spionaggio.
1: Questa volta ne parliamo in modo serio però, sì? Perché è tratto da una storia vera.
0: Assolutamente, è successo proprio in questo periodo. Allora, una donna di 42 anni,
1: sì,
0: molto attiva nei servizi segreti kosovari.
1: Ah, caspita.
0: È stata arrestata di recente. Perché è successo questo?
1: Dagli altri, da un'altra nazione.
0: Dai suoi, ok. Dai suoi. Perché è successo questo? Allora, inizialmente lei aveva dovuto cambiare, cioè era passata dai servizi segreti kosovari, poi aveva prestato servizio in Albania, insomma aveva fatto un po' di movimenti.
1: Ok.
0: Ma c'era questo imprenditore.
1: Frequenti, cioè soprattutto frequenti in quella zona sono molto frequenti.
0: Sì. Okay. C'era questo imprenditore, molto noto perché era stato fermato per tangenti,
1: sì,
0: ed era latitante da parecchio tempo.
1: Ok.
0: Ecco il problema.
1: Ma poi ok, come se fosse normale. Sì, non è normale, però ok. Cioè,
0: il problema
1: sì,
0: è poi a un certo punto questi due si sono incontrati.
1: Ah, l'ha trovato?
0: No.
1: Wow.
0: Non è andato.
1: Brava.
0: Si sono innamorati.
1: Ok.
0: E
1: aspetta.
0: Quindi.
1: Aspetta.
0: Adesso, sì, adesso, proprio recentemente, si è scoperta una fitta rete di messaggi tra, sì, i due, che non erano solo messaggi d'amore, erano anche messaggi in cui
1: sexting,
0: lei le spiegava come rimanere latitante.
1: Bello!
0: Il problema è che lei lavorava nei servizi segreti, quindi lei avrebbe dovuto arrestarlo in realtà.
1: Ma tipo cosa faceva per lui?
0: Lei pare, adesso ci, sì, sono le indagini, sì, in corso, perché, che abbia addirittura spento dei satelliti.
1: Wow, ragazzi.
0: Per sì che lui potesse continuare,
1: dai,
0: a rimanere latitante.
1: Dai.
0: È una sorta di... Allora io la trovo una cosa gravissima, chiaramente.
1: Meno male, meno male, mi conforta questa
0: cosa. Però c'è del romanticismo.
1: Sì, c'è del romanticismo.
0: Cioè, è un
1: ti,
0: po'
1: ti spengo... Te ha detto mai qualcuno ti spengo un satellite?
0: Capito.
1: Che bello.
0: Spengo un satellite per te.
1: È romantico.
0: Spengo un satellite
1: Elon Musk te lo potrebbe dire.
0: Esatto.
1: Capito?
0: Esatto. E poi magari lo farebbe anche legalmente. Però
1: sì,
0: io la trovo una cosa di un romantico incredibile. Adesso non so come potrà continuare questa storia perché sono tutti e due in carcere. Però.
1: Continua in carcere, scusa.
0: Non credo che li abbiano messi molto vicini.
1: Ah, vabbè.

0: Måneskin, zitti e buoni su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Tra poco si vociferano cose.
0: Febbraio, no?
1: Febbraio.
2: Chissà. Vabbè, febbraio è lungo, pensiamo alla prossima ora, dai.
0: Sì, sì, perché ne abbiamo ancora una,
2: sì,
0: no?
2: Sì, sì.
0: Allora sono le 17 e un minuto,
2: sì.
0: No?
2: Mm.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Terrore sul volo Dubai-Tel Aviv, atterraggio d'emergenza in Arabia Saudita dopo lite e accoltellamento tra piloti. Per Israele uno dei due ha cercato di far schiantare l'aereo. Il calo ai prezzi dei carburanti dopo la decisione di diverse compagnie di fissare un tetto al prezzo, ma non mancano le polemiche tra i gestori. ARERA certifica il rialzo dei costi dell'energia, previsti aumenti per i vulnerabili, sfida di offerte sul mercato con gli energetici, l'inflazione a settembre vola al 4,2%. Trump incontra i vertici delle big tech, firma il patto sulle linee guida per l'intelligenza artificiale, meno vincoli, sì all'autoregolamentazione. Si chiude del tutto la presenza americana in Iraq, via anche le ultime truppe, l'inizio di una nuova fase per il paese, dice il premier iracheno, proclamati 4 giorni di festa. Garlasco sul DNA trovato sulla bici di Stasi, botta e risposta tra difesa e consulenti di parte civile, i legali di Sempio, crediamo che ci sarà un rinvio a giudizio. Strage di Ustica, la procura di Roma ritira la richiesta di archiviazione dopo l'apertura della Francia alla collaborazione, si aprono nuove prospettive, ha detto il procuratore capo Lovoi. Premier League, atteso il ricorso del Manchester City contro l'accusa di una commissione indipendente, il club sarebbe responsabile di gravi violazioni delle regole finanziarie nell'arco di 9 anni.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera. In Toscana sulla 1 Milano-Napoli, rallentamenti tra Calenzano e il bivio 1 variante, il traffico intenso in direzione Milano. In Lombardia sulla 4 Milano-Brescia, rallentamenti tra Milano-Est e il bivio A4, raccordo Viale Certosa, traffico sostenuto in direzione Torino. Sulla 8 Milano-Varese c'è stato un incidente, possibili rallentamenti tra il bivio Fiera-Milano, nodo A8, A4 Torino-Trieste, direzione Milano. In Sicilia, sulla 19 Palermo-Catania, rallentamenti per materiali dispersi dopo lo svincolo zona industriale prima dell'area di servizio Scillato Sud, direzione Catania. In Calabria, sulla A2 autostrada del Mediterraneo, ci sarà scambio carreggiata per lavori di manutenzione dalle 7 del 5 alla mezzanotte del 16 di ottobre tra lo svincolo Campotenese e lo svincolo di Mormanno-Scalea, direzione Nord. In Friuli Venezia Giulia, sulla statale 202 Triestina, veicolo in avaria sull'incrocio di Cattinara, strada statale 15, raccordo via Flavia, direzione incrocio Trieste-Molo Settimo. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mi raccomando, massima prudenza, rispetta sempre i limiti di velocità e la distanza di sicurezza dal veicolo che ti precede.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Lucio Dalla per iniziare questa seconda ora insieme con Piazza Grande, 11 minuti dopo le 17, c'è Giuditta Recco, ma io sono Marco Falivelli e in regia c'è Edoardo Stanzini. Allora, parliamo di istruzione, perché noi siamo titolati per parlare di questa cosa, quindi approfondiamo.
1: Allora, il Ministero dell'Istruzione e del Merito.
0: Bene.
1: Ha ufficializzato la stretta su quella che è ormai diventata un'abitudine sempre più comune, molto mal tollerata dagli studenti, cioè l'assegnazione di compiti a casa oltre l'orario scolastico, perché c'è il registro elettronico,
0: sì.
1: Questo è il problema, quindi un professore si può connettere e aggiungerti un compito anche dopo che sono finite le lezioni.
0: Alle 9 di sera, anche il venerdì sera. Allora, il punto è questo, che la nota ministeriale, già operativa tra l'altro per l'anno che è appena iniziato, parla chiaro: le consegne devono avvenire in classe, ok? Entro il termine delle lezioni.
1: Certo, ma come succedeva a noi? Noi avevamo il diario.
0: Brava, il diario cartaceo.
1: Una volta dato il compito, basta, cioè quello è, se mancavi dovevi chiamare.
0: Sì, se no è che uno si dimentica e poi dice: ah, volevo dargli questo esercizio in più, e poi glielo dà. No.
1: E questa cosa succede sempre di più, sempre più spesso, anche la sera, e quindi anche per le famiglie questa cosa diventa complicata.
0: Controllare continuamente. No.
1: Però se posso io alzerei un attimo un ditino per dire una cosa.
0: Prego.
1: Allora, leggendo quella che è la circolare del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dice che le consegne devono avvenire appunto in classe e non possono avvenire durante il fine settimana, perché in questo modo si costringono le famiglie a tenere sotto controllo continuamente. Ed è tutto giusto, okay. Però il registro elettronico l'avete messo voi.
0: Sì, certo, ma
1: nel senso,
0: però,
1: era tutto più semplice col diario. Fammi fare la vecchia. Era tutto più semplice prima col diario. La nota? La nota era sul diario. Mi mettevano la nota e non volevo farla vedere mia e strappavo la pagina.
0: Sì, ma non è per
1: era
0: quello.
1: Tutto molto non più è semplice. Cioè,
0: allora, il punto è questo: il registro elettronico è sicuramente un avanzamento tecnologico. Il punto è che non è che puoi mettere i compiti perché la sera torni, c'hai 10 minuti e metti i compiti, li dai in orario scolastico tramite uno strumento tecnologico.
1: Molto garibaldino, scusa.
0: Sì, anche che, perché noi cosa facciamo? Stiamo facendo da anni la battaglia della digitalizzazione a tutti i costi, di tornare a essere analogici quando si è fuori dalle istituzioni, ok? Quindi non è che io devo stare lì a refresciare ogni giorno, ogni mezz'ora
1: per vedere se ci sono dei compiti che sono stati aggiunti.
0: Fammi giocare con i miei amici. Chiaro. No?
1: Mi piace molto questa cosa, che tu comunque hai un piede ancora nell'adolescenza.
0: Deve essere così.
1: È molto bello.
0: Deve essere
1: è molto
0: così.
1: Bello, molto romantico.
0: C'è il diritto a non fare i compiti così come non li abbiamo fatti noi.
1: E con le note come si fa? Cioè, quando prendi una nota la vuoi tenere nascosta?
0: In modo si trova, adesso non sono aggiornato, ma si trova.

0: Viceversa.
1: Francesco Gabbani, Viceversa su Radio Italia, solo musica italiana.
2: È tornato il momento di ridere con Maurizio Crozza.
1: Eh sì, perché da venerdì 2 ottobre in prima serata sul 9 e in streaming su Discovery Plus riparte Fratelli di Crozza.
2: Il one man show che porta in scena la sua satira irresistibile ai personaggi più iconici dell'attualità. E questa volta arrivano anche due nuove esilaranti maschere che sono Sigfrido Ranucci e Roberto Vannacci.
1: Fratelli di Crozza dal 2 ottobre ogni venerdì sul 9 e su Discovery Plus.
0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
4: 2 verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Il folle piano di papà sta coinvolgendo tutta la famiglia.
7: Preparati a lasciare il mondo che conosci.
8: Alcuni dicono sia incantato. Creature strane, luci misteriose.
9: Insomma, le solite cose.
10: Non direi le solite cose.
7: L'avventura sta per cominciare.
11: Tenetevi forte.
7: L'albero di molto lontano, dall'8 ottobre al cinema.
12: Questa settimana da Aldi, tante offerte. Come rollet suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro. E uva bianca senza semi da 500 grammi, coltivate in Italia, a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi 2 e li pago in 2 anni da 10 euro al mese.
14: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
15: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
16: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Ecco qua.
1: J-Ax, io però anche no.
0: Ma
1: esatto.
0: C'è anche un cavallo.
1: Sì, sì. Non ci facciamo mancare niente. Certo. Qui su Radio Italia, solo musica italiana. Allora, c'erano due live degli Zero Assoluti. Cioè,
0: c'erano, ci saranno. Sì. Perché hanno posticipato i concerti inizialmente previsti a ottobre, dicembre, Milano e Roma.
1: Sì, allora, c'è da dire che loro stanno lavorando a nuova musica, un nuovo album da un anno. Mm-hmm. Noi stiamo seguendo molto assiduamente questi lavori. E magari ci sarà la possibilità.
0: Stiamo seguendo i lavori con le mani dietro la schiena. Esatto. Dei cantieri.
1: Le reference sono sempre quelle le mie, cioè, capito? Okay. Devi farci l'abitudine.
0: Allora, in ogni caso, il primo spettacolo è stato riprogrammato per il 21 d'aprile al Forum di Milano, mentre il secondo il 21 maggio al Palazzo dello Sport di Roma. Non potete sbagliare.
1: Ecco, in questo modo magari si sentirà anche nuova musica in questi due, certo, concerti posticipati.
0: Esatto, i biglietti restano validi, in caso contrario si può chiedere un rimborso.
1: Sì, insomma. E chi vorrà richiedere il rimborso potrà farlo dal 1 ottobre al 13 novembre, invece chi vuole acquistare i biglietti per le nuove date si può fare già da oggi.
0: Ne abbiamo parlato totalmente in modo casuale e guarda un po' cosa arriva adesso.
1: Proprio gli Zero Assoluto, svegliarsi la mattina. Arriverà.

0: Saif, parlare d'amore su Radio Italia solo musica italiana? No, in realtà non parleremo d'amore.
1: No, parleremo un po' di tecnologia, un po' di legalità, che sono due ambiti che noi
0: mastichiamo,
1: frequentiamo. Sì. Parliamo della California, dove una banda di ladri ha rubato due enormi camion di una società specializzata in tecnologia e intelligenza artificiale.
0: Beh, allora, server, supercomputer, mamma mia, mi immagino, hanno fatto un bottino incredibile.
1: No. Trasportavano 9 tonnellate di sabbia.
0: No, scusa. Allora, poverini i ladri.
1: No, perché... poverini quelli che stavano guidando i camion, prima cosa.
0: Poi, poverini i ladri perché hanno sbagliato, ma la domanda successiva è: se questi erano camion di una società specializzata in intelligenza artificiale, perché trasportavano 9 tonnellate, tra l'altro?
1: Il trucco è questo, cioè evidentemente la capienza massima di questi grossi camion era di 9 tonnellate complessivamente. Però per capire se questi camion reggono quel carico si prova con un peso che non è il peso dei prodotti da danneggiare, che magari danneggeresti, quindi ci metti la sabbia dentro, fai la prova, li mandi su strada, vedi se reggono il peso e poi possono iniziare a lavorare.
0: Allora, mi pare di capire quindi che questi camion, che avrebbero dovuto fare un tragitto avanti e indietro con della componentistica molto costosa, una volta soltanto tra tutti i giri che dovevano fare sarebbero stati pieni di sabbia.
1: All'inizio.
0: Una volta sola, però.
1: Sì, credo una, massimo due.
0: Ma quanto puoi essere sfortunato
1: sì.
0: a fare un furto
1: anche
0: in quell'unico e solo viaggio in cui c'è la sabbia dentro?
1: Anche perché poi devi trovare pure la fontanella più vicina per lavarti i piedi, la sabbia è fastidiosissima.
0: Però puoi fare dei grandi castelli, cioè
1: credo,
0: con 9 tonnellate di sabbia
1: credo che poi si
0: il boss delle cerimonie può accompagnare
1: chiaro. Vabbè, in ogni caso, cioè, amici, tutto a posto, nessuno si è fatto male, nessuno ha rubato niente.
0: E perché li hanno lasciati poi?
1: Che ne fai? Cioè...
0: non lo so, trovi un modo per... Almeno una volta che hai fatto il furto, non lo so.
1: Te la giochi, dici.
0: Eh sì,
1: non
0: cioè
1: fai,
0: ci
1: non
0: fai
1: non
0: qualcosa con sta sabbia, non lo so.
1: Invece loro hanno preferito con molta dignità fare questa figuraccia. bravi, comunque meritano un po' di... No?
0: Di?
1: Non meritano niente.
0: Ok.
2: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: nuvole.
1: Supereroi di Mr. Rain a Radio Italia, solo musica italiana. A proposito di noi,
2: Ma parliamo un po' di noi.
1: Sì. Il nostro sito si è rinnovato.
2: Eh sì, perché su radioitalia.it ci sono due grandi novità. La prima è la sezione programmi, in cui potete riascoltare tutte le nostre dirette.
1: Sì, e poi c'è la sezione format video, dove potete trovare tutti i nostri format originali, come Amore Psiche, A Tu per Tu, Fuori Tempo, Radio Italia Music Week, Scelte Impossibili, Traccia dopo Traccia e tanto altro.
2: Come hai fatto? Quasi in apnea.
1: L'ho imparata a memoria.
2: Bravissimo.
1: Grazie.
2: Veramente bravissimo.
1: Grazie.
2: Comunque, radioitalia.it è il sito di chi ama la musica italiana.
3: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì. E a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
4: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 centimetri nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Vai su lasciali andare.it, centro di coordinamento RAE con...
5: Trone, non ci sono paragoni.
6: Sofì,

0: sa di felicità. Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Verde. Rosa. Arancio.
3: Ma cosa sta succedendo qui?
2: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
4: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
2: Scegliamo anche domani, vero?
4: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
5: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
6: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I profumi per auto Arbor Magique sono in offerta. Dolce, fresco, tropicale, Arbor Magique ti offre tante emozioni olfattive e colori sempre nuovi. Trovi in offerta anche l'innovativo profumatore per la bocchetta d'aerazione. Arbor Magique Pop a 1,79€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, lo Hacker Break 3 a solo 1,49€.
8: Famila, con noi sei in famiglia.

0: Le bambole di Pezza, resta con me su Radio Italia, solo musica italiana. Devo dire che i nostri ascoltatori sono preparati sul tema criminalità.
1: Perché?
0: Perché è arrivato un messaggio, mi ha parlato sì? di quelli che hanno fatto il furto, c'era la sabbia invece dei software, sì, degli hardware. E dice Emiliano, per la sabbia io me la sarei presa con il basista che ha sbagliato la soffiata. Anche la terminologia, capito?
1: È tutto, sì, è tutto sul pezzo. Si firma il nostro amico?
0: Sì, Emiliano.
1: Emiliano.
0: Non il nostro Emiliano.
1: Che ne sai?
0: Non credo.
1: Vabbè, non lo so. Vabbè, vabbè. Non ci facciamo domani. Non stai col dubbio.
0: Sei resta tu, Emiliano. Resta tutto. Col dubbio.

0: Ci siamo, sono arrivati Daniele e Emiliano. Ciao ragazzi.
1: Ciao ragazzi,
0: ben ritrovati.
2: Buonasera. Allora, noi direi che a questo punto le nostre cose molto intelligenti non le abbiamo dette.
0: No, vabbè.
2: Pensateci voi per le prossime tre ore.
3: Non è garantito.
0: Proveremo a provare dell'impegno.
2: Secondo me.
0: Ragazzi, se no le teniamo per domani, dai.
2: Beh.
3: Anche per fra un po', senza fretta.
0: Tenete anche le nostre, allora. Ok.
2: Va bene. Allora, vi lasciamo tutto e noi ci ritroviamo domani sempre a partire dalle 16.
0: Buona serata a tutti, sono le 18.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Terrore sul volo Dubai Tel Aviv, lite a coltellamento tra piloti, uno dei due ha cercato di far schiantare l'aereo, arrestato per il ministro dell'interno, un tentativo di attacco jihadista. In calo i prezzi dei carburanti dopo la decisione di diverse compagnie di fissare un tetto al prezzo, ma non mancano le polemiche tra i gestori. ARERA certifica il rialzo dei costi dell'energia, previsti aumenti per i vulnerabili, sfida di offerte sul mercato con gli energetici, l'inflazione a settembre vola al 4,2%. Trump incontra i vertici delle big tech alla Casa Bianca e firma il patto sulle linee guida per l'intelligenza artificiale. Si chiude del tutto la presenza americana in Iraq, via anche le ultime truppe e l'inizio di una nuova fase per il paese, dice il premier iracheno, proclamati 4 giorni di festa. Garlasco sul DNA trovato sulla bici di Stasi, botta e risposta tra difesa e consulenti di parte civile. Legale di esempio, crediamo che ci sarà un rinvio a giudizio. Strage di Ustica, la procura di Roma ritira la richiesta di archiviazione dopo l'apertura della Francia alla collaborazione, si aprono nuove prospettive, dice il procuratore capo Loboi. Premier League, attesa il ricorso del Manchester City contro l'accusa di una commissione indipendente, il club sarebbe responsabile di gravi violazioni delle regole finanziarie nell'arco di 9 anni.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: Tiziano Ferro e Giorgia, Superstar, la prima di questa serata insieme. Buon mercoledì, ben ritrovati su Radio Italia Solo Musica Italiana, pronti ad accompagnarvi per le prossime tre ore, il che mi significa da adesso fino alle 21.
1: Ecco, bravo, perché capito? La matematica non è un'opinione e tu ne
0: neanche
1: sei un esponente.
0: Hai visto?
1: Di quelli veramente bravi. Emiliano Nino Picardi, buonasera a te.
0: Buonasera Daniela Cappelletti, buonasera anche a LMT. A Lidia Maria Tarsitano, che si occupa della regia, la nostra Nosside di Locri.
1: Ma dove te lo sei scritto?
0: Poetessa
1: oggi? Dove te lo hai scritto?
0: Del terzo secolo
1: quando
0: avanti Cristo.
1: Quando le studi queste cose?
0: Grandissima poetessa calabrese. Buonasera.
1: Allora, Nosside, devo dire, è uno dei migliori appellativi che ti abbiamo dato, anche perché grande poetessa, questo va detto. Van dette tante altre cose, appunto, che abbiamo tantissimi argomenti di cui parlare anche oggi pomeriggio, alla fine del pomeriggio, all'inizio della serata. C'è il nostro numero di telefono, il 331-995-0095, al quale ci potete scrivere. Possiamo comunicare in queste ore insieme, no?
0: Se avete voglia di raccontarci la vostra serata in mezzo alla settimana, fatelo tranquillamente. Non vi promettiamo che queste siano le migliori tre ore della vostra vita, ma vi promettiamo che questi sono i migliori anni della vostra vita.
1: Tra l'altro facciamo tanti auguri a Renato Zero, perché oggi è il suo compleanno e lo ascoltiamo.

0: Samurai J con Flamenco Paranoia su Radio Italia, solo musica italiana. È il momento questo però di fare un salto al cinema. Vi raccontiamo di una famiglia sempre connessa, tre ragazzi e un trasferimento decisamente fuori dal comune, niente wifi, niente elettricità e una vecchia casa in campagna.
1: Ma per la piccola Fran la sorpresa è appena iniziata. Nel bosco scopre una maestosa quercia, l'albero di molto lontano, abitato da creature magiche e bizzarre.
0: E in cima all'albero c'è un portale che ogni giorno conduce verso mondi fantastici, pieni di avventure e di pericoli.
1: È l'albero di molto lontano, una storia magica dove una famiglia riscoprirà che il legame che li unisce è la vera magia.
0: L'albero di molto lontano, dall'8 ottobre, solo al cinema.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Vieni da MD, anche per la tua casa.
4: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
5: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml.

0: in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
1: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
3: 57 è uno spettacolo. 57 è un percorso. 57 è una scoperta. 57 è un incontro. È moda, è un viaggio. 57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.
4: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
6: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
5: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
7: I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.
8: Dalla ricerca Arval, Antimacula. Innovazione neurocosmetica dai laboratori svizzeri. Per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano. Arval. Ogni emozione passa dalla pelle.
9: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, croissant farciti Bauli in confezione da 6 a solo 1,35 euro.
10: Famila, con noi sei in famiglia.
11: Quando Maurizio Crozza torna...
12: È tutto pronto?
11: Si sente.
12: Vado subito al punto.
13: E chi? De che? Ma de quando? De come?
12: Non lo so.
14: E come non lo sa?
12: Hai capito?
15: Veramente no. No.
16: Provo microfono, sa de tappo.
17: Beviamo!
18: Ma che...
12: Ci siamo capiti.
13: No. Grazie a tutti,
17: no,
13: davvero.
17: No.
13: Grazie,
17: no.
13: Graziella e grazie...
14: No, presidente.
13: Tante, dai.
19: Fratelli di Crozza, da venerdì 2 ottobre in prima serata, sul 9.
20: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: c'è. Era bellissima nelle mani di Raff, gli ha dato nuova luce Laura Pausini. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è qui su Radio Italia, solo musica italiana. Questa è una di quelle storie che quando l'abbiamo letta ci ha fatto scendere la lacrimuccia.
1: Sì,
0: che bello
1: tanto,
0: che è il mondo.
1: L'abbiamo tanto voluta, sì. E volevamo raccontarvi. Ora parla di una donna che ha trasformato una visita quotidiana di alcuni gufi in un piccolo rituale, lasciando per loro ogni giorno del cibo sul balcone. Sì. Lei aveva questa cosa, no? Tutti i giorni sapeva che arrivavano questi gufetti, le lasciava del cibo.
0: Sì, c'è chi lo fa con i piccioni, solitamente. Dalle nostre parti è più facile con i piccioni. I gufi, immagino, siamo nel nord
1: Europa. Sono animali notturni, sono
0: sì,
1: più complessi.
0: Poi sono enormi i gufi,
1: sì.
0: Fanno anche un po' paura. Ma lei ha fatto questa cosa molto bella.
1: Una mattina invece per la prima volta si è dimenticata di questo appuntamento e il giorno successivo ha trovato qualcosa di sorprendente, un piccolo pezzo di pane appoggiato proprio sul balcone.
0: Cioè i gufi le hanno riportato il pane pensando che lei non avesse abbastanza pane per potersi sfamare. Quindi
1: Ma che tenerezza.
0: Uno scambio equo. Nessuno può sapere con certezza come il pane sia arrivato lì, però evidentemente questa potrebbe essere una delle ipotesi.
1: Molti appunto hanno dato questo connotato più romantico, come sì. abbiamo fatto noi a questa vicenda, supponendo che, avendo notato l'assenza, loro hanno provveduto per lei.
0: Sì.
1: Però può essere che quella briciola sia caduta lì per N motivi.
0: Ma è un bel pezzo di pane. O c'è un panificio sotto e hanno lanciato sopra
1: gli
0: avanzi.
1: Diciamo che la coincidenza è curiosa.
0: Bello, però io voglio pensarla
1: Anch'io.
0: Così. Voglio immaginare che i gufi, sfamati tutte le mattine da questa signora, il giorno in cui non hanno trovato il cibo, hanno voluto loro far qualcosa
1: a
0: per
1: me
0: la
1: non
0: donna.
1: Importa di com'è andata, no. Davvero. Noi vogliamo credere in questa bella favola.
0: No, il mondo quando è romantico è più bello.

0: Merck & Cremont insieme a Serena Brancale, i The Colors. Abbiamo appena ascoltato Partenope e parliamo proprio di Serena Brancale, perché il concerto che lei terrà nella sua città, ovvero Bari,
1: a Bari
0: sabato 3 di ottobre, si sta avvicinando, e non solo, si sta avvicinando anche un sold out.
1: Lei ha scritto proprio sui social quel richiamo che tutti gli artisti scrivono qualche ora prima di un concerto, quando i biglietti scarseggiano, ha scritto semplicemente ultimi biglietti.
0: Last call, l'ultima possibilità, quella cosa lì, no? Sul palco del Pala Florio saliranno diversi ospiti. Alla lista, tra l'altro, si è aggiunto di recente anche Tullio D'Episcopo.
1: Il batterista ha fatto un video in cui un po' ruba la scena a Serena Brancale, perché finge che lo show di sabato sia il suo e invita tutti gli altri alla serata. Dice: venite, io sono alla batteria e canta pure Serena Brancale.
0: Lei, molto divertita, ha risposto: ma il concerto non era mio, non ho capito. Tullio, comunque ti adoro.
1: Bello, però deve essere un grande appuntamento. Fortunati quelli che sabato vedranno questo live dal vivo.
0: Poi, se volete più notizie, se volete saperne di più su questa e altre situazioni riguardanti la musica e gli artisti, andate sul nostro sito raditalia.it.

0: Non mi stancherò di ripeterlo mai, ma è un disco meraviglioso. Noi, loro, gli altri, uscito ormai 5 anni fa, era il 2021. Dentro anche questa Crazy Love abbiamo ritrovato Marracash su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Tra l'altro il primo a vincere una targa Tenco, no? Con un album rap, quindi insomma onore a lui, è un gran disco come hai detto tu. Siete con noi, con Emiliano Picardi, Nino e con Daniela Cappelletti.
2: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, pisellini Primavera Findus da 700 grammi a soli 3,39 euro.
3: Famila, con noi sei in famiglia.
4: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
5: Ma dai, è Luca Argentero.
6: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
7: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
6: Amici illimitati.
7: Ma qui è tutto illimitato.
6: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
7: Ma allora, selfie illimitati.
8: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
10: E da oggi anche il mobile.
9: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
11: Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
12: C'è un posto dove tutto può accadere.
13: Ricordate, non andate in quel bosco. Alcuni dicono sia incantato. Creature strane, luci misteriose.
14: Cos'è questo posto?
15: È l'albero di molto lontano.
12: Preparati a lasciare il mondo che conosci e a scoprirne

0: sono incantato.
1: È fantastico.
0: L'albero di molto lontano. Dall'8 ottobre al cinema.
2: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
3: Ma deve essere anche complicata?
2: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
3: La procedura XPIR?
2: La attiviamo noi.
3: La conservazione digitale a norma?
2: Ce ne occupiamo noi.
3: Ti servono SPID o firma digitale?
2: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
3: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
2: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
4: Per le idee che fanno discutere.
5: No, la frase sono per la legalità.
4: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
6: I studenti si sono impegnati poi sui risultati.
4: Per allargare gli orizzonti.
7: La spesa per il PNRR.
4: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
8: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Meraviglioso errore su Radio Italia, solo musica italiana, la canzone di Gianna Nannini, l'ultima della Gianna nazionale, e nella nostra serata insieme ovviamente a un certo punto arriva anche il momento di parlare di
2: finalmente. Ma rubrica Amici Animali a cura di Miao Daniela Cappelletti, prego.
1: Allora, i gatti non sono destrimani come la maggior parte degli esseri umani.
2: Cioè,
1: notizione a BEM,
2: non usano la destra,
1: la zampa destra.
2: Non sono destrimani.
1: Guarda, non come la maggior parte degli esseri umani. C'è una spiegazione: la loro zampa anteriore dominante varia in base al loro sesso. Okay. Lo ha rivelato questo studio condotto da università varie, soprattutto quelle dell'Irlanda del Nord, e dalla ricerca è emerso che i gatti maschi sono per
2: gatto maschio
1: sì, sono per la maggior parte mancini,
2: sì.
1: Gatte femmine sono per la maggior parte destrose.
2: Quindi la differenza è che il maschio usa la sinistra, la femmina usa la destra.
1: Parliamo di grandi numeri, poi okay. Ci saranno sicuramente le eccezioni, però sì. le gatte sono destre, come si dice, destrose, difficile. Destre,
2: gatta Leonardo da Vinci.
1: Perché?
2: Leonardo da Vinci era mancino. Ah no, gatte su destra, no, quindi gatto Leonardo da Vinci.
1: Fatto pasticcio, Nino.
2: Gatto Leonardo da Vinci, okay. Perché è mancino. Gatta invece, come la maggior parte di noi.
1: Non ho capito perché il maschio deve essere paragonato al più grande genio della storia.
2: Perché era mancino.
1: Delle gatte come tutti gli altri.
2: Comunque, per onor di cronaca.
1: Avrei detto Ned Flanders io, non Leonardo da Vinci, per esempio.
2: Che no, Ned Flanders, vabbè. Per odor di cronaca, un quarto dei gatti invece è ambidestro.
1: Capito? Possono fare, i gatti possono tutto.
2: Sanno scrivere sia con la destra che con la sinistra.
1: Bravi gatti, bravi tutti.
2: I gatti non sanno scrivere, però.
1: Sanno scrivere, sanno fare tutto.

0: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
1: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app. È gratuita.

0: No, voi no, non come un pazzo in autostrada a 200 all'ora. Manteniamo i limiti di velocità, rispettiamo la legalità, non facciamo come Cesare Cremonini. Ecco. Ora che non ho più te qui su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ancora 2 ore da passare insieme a noi due, Emiliano Nino Picardi, Daniela Cappelletti. Intanto sono le 19.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne non sono attese variazioni, quindi il tempo resterà stabile. Aumento della copertura nuvolosa solo sulle regioni nord-occidentali. Nella mattinata di domani, sempre bel tempo soleggiato sulla maggior parte d'Italia, con cieli anche sereni al centro-sud. Più nubi al nord-ovest, sulla Sardegna e sulla Toscana. In giornata sarà possibile qualche rovescio sulle aree montuose nord-occidentali. Queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
0: Il meteo è un appuntamento.
2: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.

sono solo, anche quando sono solo, io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti,

vita sono scivoli, scivoli, scivoli, ghiaccio sulle cose, la tele dice che le strade sono pericolose, ma l'unico pericolo che sento veramente è quello di non riuscire più a sentire niente.

cosa, che ore sono, che succede, che si dice, chi ci crede, allora ci si vede, ci si sente soli dalla parte del bersaglio e diventi un appestato quando fai uno sbaglio.

0: C'è Madame su Radio Italia, solo musica italiana, mamma non mamma. Invece che sfogliare la margherita per pareggiare il conteggio degli animali, poco fa parlavamo di gatti, parliamo di cani, ma parliamo soprattutto di...
1: Tennis!
0: Cosa c'entrano i cani e il tennis, Nina?
2: Cosa c'è di meglio dell'abbinamento cane-tennis? Cioè, è uno di quei binomi della vita che francamente è come dire la pasta e il ragù. È come dire il mare e il sole.
0: Tu pensavi pizza e birra? No, cani e tennis.
2: Cane e tennis è stupendo. Ecco, insomma. Cosa succede? Durante un match di tennis è avvenuto un fuori programma molto tenero, perché un cane è entrato in campo, un golden retriever, interrompendo il match. Si è lanciato, no, sul campo da tennis, si è messo a pancia all'aria, ha aspettato che le giocatrici lo accarezzassero, quindi si sono fermati.
0: Lui se ne è fregato niente della partita, si è buttato e ha detto voglio coccole.
2: Più che tutto di quel caos che va intorno, cioè lui voleva le sue coccole da loro ed è andato a prendersele. Ovviamente le coccole sono arrivate nell'immediato, una delle due tenniste si è avvicinata, gli ha fatti i grattini, mentre il pubblico guardava divertito. Sono carini i fuori programma che allentano la tensione in tornei molto complessi e molto delicati.
0: Mi insegni che non è la prima volta e non sarà l'ultima che succede, l'invasione canina?
2: Beh, di solito succede magari alla fine del match, quando la tensione è decisamente sciolta. Uno dei cagnolini, mi pare sia un bassotto, se non vado sbagliando, più famosi del circuito è quello di Zverev, per esempio, che scende sempre in campo, si fa le foto. Anche la cagnolina della Kalinskaya, che è anche un cagnolino più piccolo, alla fine del match spesso e volentieri entra in campo e fa la star. Sono star.
0: Come si chiama il bassotto di Zverev?
2: Adesso mi prendi un attimo impreparata.
0: Gioca meglio Zverev o il bassotto?
2: No, Zverev è grandissimo, è fortissimo Zverev, che devi fare?
3: Disco Italia è Dedica di Ernia.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
3: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
2: E tutte quelle persone nella foto?
3: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
2: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: quella volta non dovevi andare via perché ero bellissima, così canta Annalisa. Quante volte magari
1: c'aveva un appuntamento, capito? Dovevo scappare
0: proprio adesso,
1: c'era l'idraulico che arrivava a casa,
0: senza poesia proprio tutto veramente. Buona serata su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
3: E che sapori, Antonella!
4: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, Buona Spesa Italia.
5: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
6: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
5: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
6: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.

0: Taglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Schir Bianco da 500 grammi a 1,99 euro e pane proteico Gusti Vari da 250 grammi a 1,59 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: L'abbiamo messa un po' di musica leggerissima, come volevano con la Pesce di Martino qui su Radio Italia, solo musica italiana. Sul nostro sito, su radioitalia.it, invece, trovate un sacco di notizie che riguardano il mondo della musica, anche questa che è super curiosa.
1: Parla di Biagio Antonacci, che ha voluto il parere di sua mamma, della signora Ornella, riguardo il suo nuovo disco, Mustang, uscito proprio pochi giorni fa, il 25 di settembre, lo scorso venerdì per l'esattezza. E la signora Ornella ha apprezzato tutte le nuove canzoni e si è complimentata anche con Biagio, dicendogli che è bravissimo.
0: Sei bravissimo, Biagio, complimenti.
1: Che poi deve parlare così la signora Ornella.
0: La donna ha stilato anche la sua top 3 delle tracce preferite, delle canzoni del disco preferite, che sono, per la signora Ornella, Vivere con un'idea, l'ultima canzone e quella che stiamo ascoltando, che per ascoltare tra poco, Spirituale.
1: Sì, Biagio Antonacci poi tra l'altro ha cantato quest'ultimo brano insieme a Safe. Sicuramente il parere di una mamma fa sempre piacere, poi lo conoscerà molto bene, quindi conoscerà tutta la discografia e saprà cosa sta dicendo.
0: Mi fido della sua top 3 comunque, proprio bella questa Spirituale.

0: E voi a raccontarci come sta andando il vostro mercoledì sera, cosa fate con la radio accesa, quali sono i vostri progetti, i vostri programmi per questa parte di serata. Se volete il nostro numero lo sapete, se no ve lo ricordiamo.
1: 331-995-0095, sono già partita perché per esempio Giulia le ha scritto che oggi inizia il suo primo corso di karate.
0: Accidenti.
1: Capì?
0: Stacci lontano, pericoloso a questo punto.
1: C'è anche la nostra... Ha detto proprio per te,
0: lo so.
1: era per te.
0: Anche la nostra app per ascoltarci da ovunque se volete, il nostro sito radioitalia.it per rintracciare tutte le ultime notizie del mondo della musica, ma c'è anche Irama con l'ultima, Cabana.

0: Una delle più belle di Lucio Battisti su Radio Italia, solo musica italiana. Siete tra quelli che la sera vanno a dormire tardi, dicono parolacce, si comportano male con gli altri.
1: Dei monelli, insomma.
0: Siete dei monelli?
1: Ah.
0: C'è una spiegazione, tra poco ve la diamo.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
2: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Quando Maurizio Crozza torna...
7: È tutto pronto?
6: Si sente.
7: Vado subito al punto.
8: E chi? De che? Ma de quando? De come?
7: E non lo so.
9: E come non lo sa?
7: Hai capito?
10: Veramente no. No.
11: Provo microfono, sa de tappo.
7: Beviamo!
12: Ma che...
7: Ci siamo capiti.
8: No. Grazie a tutti,
7: no,
8: davvero.
7: No.
8: Grazie,
7: no.
8: Graziella e grazie...
9: No, presidente.
8: Tante, dai.
6: Fratelli di Crozza, da venerdì 2 ottobre in prima serata, sul 9.

0: www.radiocompany.it.
1: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
2: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sul tumore femminile di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
1: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
3: Ma possiamo venire anche noi?
1: Sì!
4: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.

0: agitare Coca-Cola, il super scherzone di Tommaso Paradiso su Radio Italia, solo musica italiana, dicevamo poco
1: scherzone
0: fa.
1: Scherzone tipico dei Monelli.
0: Dei Monelli, dicevamo poco fa, se siete un po' Monelli, dovuto al fatto che magari siete persone che tendono a dire parolacce, imprecare, dormire tardi la sera, ecco, voi magari nella vita siete un po' criticati da alcuni, però sappiate che avete delle capacità intellettive superiori alla media.
1: Lo dicono alcuni studi e non valgono per tutti, non è una legge assoluta, però varie ricerche hanno evidenziato questo legame particolare tra le abitudini malsane, diciamo andare a letto più tardi rispetto a quando si dovrebbe, imprecare, arrabbiarsi, e alcune specifiche forme di ingegno. Siete più brillanti, più geniali.
0: Sì, chi padroneggia appunto un numero maggiore di parolacce di solito vanta anche una proprietà di linguaggio più estesa. Certo. Anche nelle parolacce effettivamente ci sono delle forme creative.
1: Certo, devi essere un artista per trovare la parolaccia giusta da usare al momento giusto.
0: Invece, per quanto riguarda i nottambuli citati prima, diciamo che queste persone ottengono mediamente dei voti superiori in alcuni test sulle capacità mentali rispetto a chi si alza presto al mattino.
1: Chi si sveglia presto, magari è vero, il mattino ha l'oro in bocca, ha più cose da fare, le fa prima, le fa meglio, ma chi va a letto più tardi le fa in maniera più geniale.
0: Hai capito?
1: Io impreco e vado a letto tardi.
0: E però Nino, mi spiace deluderti.
1: Sono l'eccezione.
0: Sei l'eccezione. Peccato. Che conferma la regola.
1: Peccato. Questa invece è l'ultima di ultimo, si chiama Tutto.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: un'altra ora da trascorrere insieme. Abbiamo ancora appunto più di 60 minuti a questo punto della serata con i due, Emiliano Nino Picardi, Daniela Cappelletti. Questa serata di metà settimana. Cosa piangi?
1: Perché dobbiamo salutare Lidi.
0: Ah, hai ragione.
1: La nostra nosside di Locri, hai capito?
0: Poetessa meravigliosa.
2: Poetessa del terzo secolo avanti Cristo.
0: Dovresti citare anche dei versi, cioè quando tu poi la paragoni a dei grandi artisti.
2: Ehi fu, siccome
0: no, Nino, credo sia Manzo, ma credo, non sono sicura, ma...
2: Pensavo. Vabbè, per la prossima volta che viene Lidia troverò dei versi della nostra idea di Locri, va bene?
0: Faccio veramente applicare,
2: sì,
0: no?
2: Studio.
0: Perché fai solo lo splendido tu.
2: Studio.
0: Va bene, intanto sono le 20 e un minuto.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Terrore sul volo Fly Dubai dagli Emirati a Tel Aviv. Il copilota Omanita tenta di dirottarlo ma viene bloccato dopo una rissa in cabina. Per Netanyahu voleva far schiantare l'aereo. Il velivolo è prima atterrato in Arabia Saudita, poi nel pomeriggio gli oltre 170 passeggeri sono arrivati in Israele. Nei loro racconti i momenti di paura vissuti a bordo. Impennata dell'inflazione, a settembre cresce del 4,2%, il dato più alto degli ultimi tre anni. A spingere i rincari sono i prezzi dell'energia, aumentati di oltre il 5%. Meloni scrive a von der Leyen, serve più flessibilità a causa dell'inflazione e del caro carburanti. Il tetto ai prezzi entra in vigore in meno della metà dei distributori. Iniziata la discussione della legge elettorale nell'aula della Camera, domani il primo voto segreto sulle pregiudiziali di costituzionalità. Prossima settimana la votazione finale. Caso Regeni, il ministro Foti annuncia che l'Italia chiederà all'Egitto un risarcimento dopo il deposito della sentenza. Condannati i singoli, non le istituzioni, replicano dal Cairo. Delitto di Garlasco, Andrea Sempio verso il rinvio a giudizio, lo dicono i suoi legali. Battaglia tra consulenti sul DNA trovato sulla bici di Stasi. WhatsApp lancia il parental control per i ragazzi tra i 13 e i 17 anni. I genitori potranno ricevere notifiche su una serie di attività, ma chiamate e messaggi resteranno privati.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera, sulla statale 121 Catanese in Sicilia, veicolo in avaria sull'incrocio di Paternò, statale 284 occidentale Etnea, in direzione incrocio Casello Villa Batia 19 Palermo Catania, tangenziale di Palermo. In Umbria, sulla statale 3 bis Tiberina e 45 ci sarà tratto chiuso, chiusura notturna per lavori in corso. Dalle 21 del 5 alle 6 del 10 di ottobre tra l'incrocio statale 75 Centrale Umbra e l'incrocio statale 318 di Valfabbrica in direzione incrocio Ravenna. In Liguria, sulla statale 582 del Colle di San Bernardo, ci sarà senso unico alternato, lavori di manutenzione. Dalle 8 di domani fino alle 16 del 30 di ottobre tra l'incrocio Borgo Ponte statale 28 Colle di Nava e l'incrocio di Gazzo. Sulla statale 26 della Val d'Aosta ci sarà senso unico alternato, lavori di manutenzione. Dalle 7 del 9 alle 18 del 12 di ottobre tra l'incrocio Caluso statale 595 di Mazze e l'incrocio di Strambino. In Piemonte sulla statale 28 Colle di Nava ci sarà senso unico alternato, causa lavori dalle 8 di domattina fino alle 16 del 30 di ottobre tra l'incrocio Borgo Ponte strada statale 582 del Colle di San Bernardo e l'incrocio di Nasago. In Toscana sulla statale 1 via Aurelia ci sarà riduzione carreggiata con lavori di manutenzione, quindi svincolo chiuso dalle 7.30 alle 17.30 di dopodomani tra l'incrocio Viareggio diramazione Lucca Viareggio e l'incrocio variante di Viareggio in direzione sud. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Viaggia sicuro, indossa la cintura di sicurezza e falla allacciare anche a chi viaggia con te.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Coez, anche qualcosa di grande in questo mercoledì sera insieme su Radio Italia Solo Musica Italiana. Se eravate con noi poco fa, abbiamo parlato di persone che vanno a letto tardi e che sono tendenzialmente più geniali, secondo alcune ricerche. Ma quando andiamo a letto tardi, a volte lo facciamo perché siamo tormentati dai nostri pensieri, soprattutto da quello che abbiamo fatto nel corso della giornata.
1: E spesso capita che prima di addormentarci, fateci caso, magari ci tornano alla mente tutte le figuracce che abbiamo fatto e tutti i fastidi che abbiamo avuto durante la giornata. A volte va meglio, a volte va peggio, ma un po' di figuracce le facciamo tutti.
0: Sì.
1: E c'è uno studio che ne ha rivelato il motivo, perché accade prima di dormire.
0: Anche se apparentemente questi brutti ricordi ci impediscono di prendere sonno, in realtà ci servono. Il nostro cervello li ripropone e lo fa per il nostro bene. Durante la notte la mente elabora delle emozioni negative, le archivia per ridurne così l'impatto e lo stress sui nostri giorni.
1: Sì, praticamente un'archiviazione fatta dal nostro cervello, che è una macchina, bisogna dire, piuttosto efficiente. Il tempo che utilizziamo per ripercorrere le nostre gaffe e i nostri momenti spiacevoli, quindi, ci permette poi di svegliarci la mattina dopo alleggeriti da questo peso, pronti per riniziare.
0: Ci pensiamo meno dopo, il nostro cervello
1: archiviato
0: in
1: database, a posto così.
0: Ditemi se non sono l'unico a fare questa cosa. A me di solito succede che ho una discussione con qualcuno, nel momento in cui ho quella discussione non so cosa rispondere,
1: certo.
0: Poi la notte appena tiro sulla coperta, appena appoggio la testa sul cuscino,
1: ti viene la risposta
0: subito, mi vengono dei monologhi meravigliosi sulla risposta.
1: Non quando fai la doccia, per esempio, anche nella doccia non fatti monologhi? Caspita,
0: ripensando,
1: che classico.
0: Avrei dovuto rispondere,
1: sì,
0: così,
1: sì,
0: incredibile.
1: Sì, succede a tutti, dai.

0: Sei tu la mia città, è Negramaro su Radio Italia, solo musica italiana. Poco fa abbiamo ascoltato anche Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari. La canzone si chiamava Goya, che tu mi insegni essere
1: un quadro.
0: È un pittore.
1: È un pittore. Un quadro di Goya.
0: Ti ho lasciato anche quei due secondi per riprenderti.
1: Un quadro di Goya, dice lui. Quindi è un quadro di Goya.
0: Le unghie sullo specchio, eh. Vabbè, vabbè, meglio la musica, dai. Per noi meglio la musica.
2: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: 2 verticale, trekking sull'Etna,
4: escursione,
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto,
4: aperitivo
3: e un inverno imperdibile,
4: vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa, prenota la tua crociera entro il 3 novembre, per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
6: Ma dai, è Luca Argentero.
7: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
8: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
7: Amici illimitati.
8: Ma qui è tutto illimitato.
7: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
8: Ma allora, selfie illimitati.
2: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
10: Arriva in Italia il capolavoro d'animazione che ha emozionato il mondo, Il Principe d'Egitto, il musical, con la regia di Federico Bellone e le musiche del premio Oscar Steven Schwartz. Un allestimento colossal, oltre 50 artisti sul palco, musiche dal vivo, effetti magici. Roma dal 29 ottobre al Teatro Brancaccio, Milano dal 25 novembre al Teatro Arcimboldi. Epico, magico, leggendario. Il Principe d'Egitto, il musical. Prevendite Viva Ticket e Ticket One.
11: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi 2 e li pago in 2 anni da 10 euro al mese.
12: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Sapevo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: con Alex Baroni, la sua onde su Radio Italia Solo Musica Italiana. Sul nostro sito radioitalia.it, tra le tante cose da scoprire, ce n'è una che riguarda da vicino tutti noi fan di Achille Lauro.
1: Esatto, perché dopodomani, parliamo di venerdì 2 di ottobre, uscirà il primo album live di Lauro, si chiama Comuni Immortali Live San Siro 2026 ed è evidente che l'album contenga le canzoni registrate proprio la scorsa estate durante il primo concerto a San Siro di Achille Lauro.
0: Tantissime persone a cantarle con lui, tutti i suoi successi per questo disco che in realtà è già disponibile in pre-order e sarà pubblicato in più di un formato.
1: Vinile standard e vinile autografato.
0: Ci Io voglio quello autografato.
1: Beh, direi, dai, ci proviamo almeno,
0: dai,
1: no?
0: Proviamoci.
1: Nel frattempo Achille Lauro sta ricordando le emozioni provate prima e dopo anche la presentazione della sua collezione erotica. Avvenuta proprio in occasione del suo debutto a San Siro.
0: Ha scritto: i giorni e le ore prima sono stati un uragano meraviglioso, l'ha scritto sui social tra le varie cose in cui è impegnato, ha trovato però del tempo anche per fare questa bella collaborazione insieme a Jolier.
1: Sì, pare che fosse in cantiere già da un po' e finalmente sono riusciti a realizzarla. L'ascoltiamo su Radio Italia Solo Musica Italiana, si intitola Per Noi.

0: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Fumo dentro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre

io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi legge.

aspen, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento

Ne già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi legge.

0: Ali con Cara Italia su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Scopa si direbbe in questi casi.
0: Sì, sì, quando ripeti il linguaggio, un gergo tecnico radiofonico, questa è scopa. Però qua il titolo è quello, il nostro nome è quello e quindi va detto così.
1: Stavo pensando che Gali è stato tra i protagonisti della settimana della moda. A Milano, sì, ha sfilato in centro, in Piazza del Duomo, è stato fra i grandi modelli.
0: A quella che fu la settimana della moda.
1: Giusto.
0: Perché? Perché

0: Viva Milano, il mondo, la città, diciamo, si divide in due grandi categorie: i fan della settimana della moda e chi si chiude in casa perché non riesce a gestire la situazione di troppa gente.
1: Tra
0: no?
1: l'altro da troppo tempo, ormai da troppi anni, non si chiama nemmeno più settimana della
0: Milano
1: moda.
0: Milano Fashion Week.
1: È la Fashion Week. Chiamiamola settimana della moda, per favore.

0: Elodie, anche la sua Bagno a Mezzanotte in questo mercoledì sera insieme. Se ancora non l'avete fatto, fate un salto su radioitalia.it, il nostro sito che si è completamente rinnovato.
1: Ci sono delle belle novità, intanto la sezione programmi in cui potete riascoltare tutte le nostre dirette e poi la sezione format video dove invece potete trovare i nostri format originali. Faccio degli esempi: Amore e Psiche, La Tu per Tu, Fuori Tempo, sì. Radio Italia Music Week, sì. Scelte Impossibili, Traccia dopo Traccia, ma in realtà tantissime altre cose.
0: Radioitalia.it, il sito di chi ama la musica italiana.
2: Dalla ricerca Arval, Antimacula, innovazione neurocosmetica del laboratori svizzeri per una pelle dall'aspetto più uniforme, luminoso e sano. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
3: Milano, preparati a cantare, ballare e lasciarti conquistare dalla musica. Dall'8 ottobre torna al Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni Sister Act, il musical, lo spettacolo più travolgente dell'anno. Un'esplosione di musica, emozioni, risate e un'energia irresistibile, con un cast pronto a farvi ballare ad ogni nota. Acquista ora il tuo biglietto su teatronazionale.it o in biglietteria in via Giordano Rota 1. Sister Act ti aspetta al Nazionale. Sei pronto a cantare con noi?
4: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
5: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1-0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dentifrici Colgate formato tripacco della linea base sono a 3,99€. I Max White nelle varianti Carbon, Instant e Purple sono a 1,99€. Trovi gli spazzolini a 1,99€ e con due prodotti Colgate, di cui almeno un dentifricio, in omaggio uno spazzolino da viaggio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Infatti Francesco Gabbani con Summer Funk su Radio Italia, solo musica italiana. Questa è una novità che il mondo aspettava da secoli.
1: Arriva il momento di risolvere uno dei problemi che ci attanaglia, che non ci fa dormire la notte, che ci rovina l'esistenza. No, a parte gli scherzi, quante volte abbiamo comprato delle banane, le abbiamo dimenticate nel frigorifero e sono diventate nere, diventano marce.
0: Ma posso dire, anche se compri le banane dopo due giorni sono nere.
1: Sì, nascono nere.
0: Nascono nere alcune.
1: Adesso la società di biotecnologie, che non so cosa sia, ma immagino esista una, Bussi, salve società di biotecnologie.
0: Ne esistono tante, non è che ne esiste una là.
1: Ha risolto il problema, ha trovato il modo per non far mai diventare nera la banana.
0: Sì, grazie a una piccola modifica a livello genetico hanno creato la banana che rimane sempre bianca all'interno, quindi quel bianco sporco, avorio.
1: Quindi, fuori la banana diventa anche nera, matura, magari, ma sì, dentro rimane sempre bianca.
0: Comunque dai primi test è emerso che questa nuova banana non annerisce nemmeno se viene messa nella macedonia con altra frutta, quindi mischiata.
1: È un po'
0: se...
1: la criptonite della banana, quando la metti con altra frutta subito.
0: Brutta, diventa brutta. Oppure se viene dimenticata in frigo per molti giorni, non c'è nessun problema.
1: È una cosa buona perché ovviamente ci aiuta a ridurre lo spreco. Stavo leggendo dei dati, ogni giorno nel mondo vengono buttati 1,4 milioni di banane, cioè le compriamo e le buttiamo. Al di là dello spreco economico, è proprio un dispendio di cibo che non va bene.
0: Anche soltanto magari sono ancora buone, no? Però hanno un brutto aspetto e quindi le persone poi non le acquistano. Finché queste banane però non saranno in commercio e non lo sono ancora, è importante ricordare che la frutta resta buona anche quando si sbudisce. Brava. Che può magari essere utile, che ne so, butto un'idea, per il banana bread che va tanto di moda,
1: per esempio,
0: è molto buono.
1: Può essere utilizzata in altre ricette. Si può anche fare il gelato. Per fare il gelato di banana, la banana deve essere matura, quindi quasi è completamente andata.
0: E quindi ci sono tante soluzioni.

posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scar-

0: 100 messaggi, c'era Lazza poco fa su Radio Italia solo musica italiana, poi Uelo, Alvaro Soler e Roy Paci, il sole.
1: È lo scioglilingua.
0: Alvaro Soler, per chiudere questa serata insieme ci siamo dimenticati di salutare
1: che
0: il nostro
1: onta.
0: Sole. E noi giriamo intorno a Nino Protocollo Larizza.
1: E alla sua vita ricca di vernissage.
0: Capito,
1: ricca
0: il nostro
1: di
0: Galileo.
1: Ricca di eventi mondani. Ricca grazie di... per la regia Antonino Nino Protocollo. Noi ci troviamo come sempre domani sera tra le 18 e le 21 e per noi intendo Emiliano Nino Picardi e me Daniela Cappelletti.
0: Grazie per essere stati con noi, ci risentiamo domani, sono le 21.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte

tuo sangue. Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: E se resto frizzata in colla? Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le colorazioni capelli a lunga durata Garnier Color Sensation sono a 3,99€. Trovi anche Color Sensation Retouch a 2,49€. E con un prodotto Color Sensation tra kit e retouch, in omaggio un pettine Garnier. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Fratelli di Crozza. Da venerdì 2 ottobre in prima serata, sul 9.
4: Pasta un penne ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penne è una favola.
5: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50€. Scopri tutte le offerte su penny.it.
4: Pasta un penny.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A. Life Comp.

0: altileni.it.
1: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
2: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
3: Vieni da MD anche per la tua casa.
4: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
5: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia!
6: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

Se poi stiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì. E a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift. 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
2: I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
3: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura 2.
8: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
9: 2 verticale, trekking sull'Etna.
10: Escursione.
9: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
10: Aperitivo.
9: E un inverno imperdibile?
10: Vacanza con Costa.
9: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
12: Ma dai, è Luca Argentero.
13: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
14: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
13: Amici illimitati.
14: Ma qui è tutto illimitato.
13: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
14: Ma allora, selfie illimitati.
15: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
16: Dici che lo conosco?
17: Sì, che lo conosci.
16: Quello buono, genuino.
17: Ah, quello naturale, senza additivi.
16: Bravo.
17: DOP, solo carne italiana.
16: Esatto.
17: Il crudo.
16: E allora non lo conosci.
17: Perché non è crudo, è Parma.
18: Piacere, prosciutto di Parma.

0: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Lo scavventure sentimentali, nati in un angolo della città.

facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Terrore sul volo Fly Dubai dagli Emirati a Tel Aviv. Il copilota Omanita tenta di dirottarlo ma viene bloccato dopo una rissa in cabina per Netanyahu, voleva far schiantare l'aereo. Il velivolo è prima atterrato in Arabia Saudita, poi nel pomeriggio oltre 170 passeggeri sono arrivati in Israele. Nei loro racconti momenti di paura vissuti a bordo. Impennata dell'inflazione, a settembre cresce del 4,2%, il dato più alto degli ultimi tre anni. A spingere i rincari sono i prezzi dell'energia, aumentati di oltre 5%. Meloni scrive a von der Leyen, serve più flessibilità a causa dell'inflazione e del caro carburante. Il governo intanto proroga di 15 giorni lo stop a Schengen con la Spagna. Iniziata la discussione della legge elettorale nell'aula della Camera domani, il primo voto segreto sulle pregiudiziali di costituzionalità, prossima settimana la votazione finale. Il caso Regeni, il ministro Foti annuncia che l'Italia chiederà all'Egitto un risarcimento dopo il deposito della sentenza, condannati singoli non le istituzioni, replica il Cairo. Il delitto di Garlasco andrà sempre verso il rinvio a giudizio, lo dicono i suoi legali, battaglia tra i consulenti sulla DNA trovato sulla bici di Stasi. WhatsApp lancia il parental control per i ragazzi tra i 13 e i 17 anni, i genitori potranno ricevere notifiche su una serie di attività, ma chiamate

0: chiamate e messaggi restano privati.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

Le onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto, e portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

0: E se non carica lo streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Belli i miei occhiali da vista, eh?

0: Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
1: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
6: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
7: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas.

0: attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
1: Quando Maurizio Crozza torna...
2: È tutto pronto?
1: Si sente.
2: Vado subito al punto.
3: E chi? Perché? Ma di quando? Di come?
2: Non lo so.
4: E come non lo sa?
2: Hai capito?
5: Veramente no. No.
6: Provo microfono, sa de tappo.
7: Beviamo!
8: Ma che...
2: Ci siamo capiti.
8: No.
3: Grazie a tutti,
7: no,
3: davvero.
7: No.
3: Grazie,
7: no.
3: Graziella e grazie...
4: No, presidente.
3: Tante, dai.
1: Fratelli di Crozza, da venerdì 2 ottobre in prima serata, sul 9.
9: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
10: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
9: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
11: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19,90

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
2: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
1: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
3: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
4: Thank you.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: ti importa di me? Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
3: Infatti.
2: E perché nella foto sei su un palco?
3: È una storia lunga.
2: Quanto lunga?
3: Fino alle 5 del mattino.
2: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

0: 2 verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
0: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
0: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.
4: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il nuovo fondotinta in balsamo a Corps Parfait di L'Oréal Paris è a €19,90. 80% di base skincare in un pratico formato on the go. Idrata la pelle e dona un look naturale e luminoso. Acqua e Sapone.

0: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, di là su.

0: Divano.
1: Salve, ma questa signora non è mia madre.
0: E che fa? È uguale, no?
2: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
3: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
4: Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Almeno fino a domattina ti prometto che sarò la faccia di cui hai più bisogno. L'amico di scuola che ti ruba le biglie, un amante impossibile taciuto in un sogno.

0: A Radio Italia, solo musica italiana, sono le 24.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Buonasera da Augusto Abbondanza. Un cordiale saluto a chi all'ascolto. Siamo entrati in giovedì 1 ottobre 2026. Nel cassettone c'era il birbaccione, si era nascosto nel doppio fondo dell'armadio, preso uno dei capi del clan malavitoso dei Mazzarella. Era latitante dal 2 marzo 2026, individuato e bloccato dai carabinieri. E Giuseppe Del Prete, ritenuto esponente del vertice del clan Mazzarella, arrestato dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Napoli Stella dopo una indagine appropriata. Ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà. A Cuba mi sono iniziato a sentir male in virtù di un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato riscontrato. Faccio parte di quel club di cittadini italiani che dicono: ma perché proprio a me? Lo ha spiegato Alessandro Di Battista. Mi hanno fatto un'operazione raffinatissima in un ospedale, pensate, senza acqua, in conseguenza dell'embargo imposto dagli americani, e mi hanno asportato quasi tutto il tumore. Adesso farò le cure sperando che funzionino. Questo è il racconto dell'ex parlamentare dei 5 Stelle. Il governo italiano dunque ha deciso: restano i controlli alle frontiere con la Spagna per altri 15 giorni. Pesa la situazione di Ceuta. Colluttazione tra piloti sul volo da Dubai.

0: Tel Aviv, uno di loro voleva fare schiantare l'aereo a quanto pare, poi c'è stata la soluzione, tutto sommato finita bene. Il Papa ricorda che la collaborazione tra la Chiesa e le istituzioni è possibile. Leone porta ad esempio la ricostruzione di Notre Dame visitata nel suo viaggio in Francia. WhatsApp. Parental control da 13 a 18 anni, il PIN dei genitori per le chat dei teenagers. Ustica, la procura ritira l'archiviazione, i PM di Roma infatti avviano nuove indagini. E l'inflazione che fa? Sale. Trainano gli energetici, l'Istat segnala 4,2% ai massimi da 3 anni. Il carrello della spesa balza più 1,7% e scende la fiducia dei consumatori e delle imprese. L'addio a Peppino Mazzullo, per 45 anni la voce di Topo Gigio. È morto a 100 anni Peppino Mazzullo, attore, doppiatore messinese che dal 1961 al 2006 diede voce a Topo Gigio. È stata una passione, un sodalizio durato, come detto, 45 anni dagli studi della RAI allo Zecchino d'Oro fino al successo internazionale. Addio Peppino Mazzullo, lei è stato un testimone del suo e del nostro tempo. Non sarà dimenticato Peppino e neanche Topo Gigio, ovviamente, nessuno dimentica Topo Gigio. Ci sono attese e curiosità per verificare la ricaduta nelle tasche della gente dei nuovi interventi della Meloni sui carburanti, che ha coinvolto anche positivamente, a quanto si verifica, la discesa in campo di molti gruppi petroliferi. L'elettricità invece lo conferma ARERA, la tariffa della luce più 37,3% nel quarto trimestre per i vulnerabili. E meno male che sono vulnerabili. La strage di Brandizzo, aggiornata al 28 ottobre, l'udienza preliminare. Dice Alice Bellagamba: io sono un'ex ballerina di Amici e voglio rivelare che i miei figli si chiamano, il primo si chiama Brando Evan e il secondo, che è nato solo 16 mesi dopo il primogenito, l'abbiamo chiamato Falco Ryan. Dunque, riassumendo, Brando Evan e Falco Ryan. Interessante. Original. Lo sport, il calcio, clamoroso. Diana Bianchedi, l'ex della Scherma, si è già dimessa da capo delegazione della Nazionale Italiana di Calcio. Era in carica da poche settimane, dal 9 agosto. Ancora calcio, Nation League, l'Italia di Mancini ha vinto in Turchia e adesso si prepara la trasferta in Francia. Domani c'è la partita con i francesi, poi il 5 ottobre Italia-Turchia, la partita di ritorno, partite da vincere. E oggi c'è l'Italia Under 21 impegnata sul campo dell'Armenia. Gli azzurrini poi torneranno in campo anche loro il 5 ottobre, attendono la Polonia. Polonia e Italia sono le due squadre che hanno già fatto il vuoto in testa alla classifica dell'Euro Under 21. Bene, io ho terminato. Prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana. Ancora un cordiale saluto da Augusto Abbondanza, a risentirci tra poche ore alle 6:50.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza. E
3: sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
4: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore non sono attese variazioni e il tempo resterà stabile. Aumento della copertura nuvolosa solo sulle regioni nord-occidentali. Nella mattinata di domani, sempre bel tempo soleggiato sulla maggior parte d'Italia, con cieli anche sereni al centro-sud. Più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulle aree nord-occidentali del paese, in particolare su quelle montuose. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro la buona notte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
2: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri,
3: più Coop Voce.

0: Radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Se penso alla mia vita giurassica, cosa che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata, sapessi.

0: tu.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

vomito in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

un secondo li ha distrutti. E vorrei tornare indietro per fermare quell'istante in cui mi son sentito forte, forte come un gigante. E ho sperato ciecamente nel tuo sguardo più sincero. E se devo dirla tutta, ci ho creduto per davvero.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.